pace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara in

0: avvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: I dublinanti sono una decina di persone, i numeri per Fratelli d'Italia mostrano che non c'è nessun caso, solo un polverone della sinistra per nascondere i risultati del governo con meno sbarchi, più rimpatri e la firma del nuovo patto migrazioni e asilo che cambia anche le regole sulle espulsioni. Ma quel patto per le opposizioni da AVS e Italia Viva si è trasformato in un boomerang o in un autogol. Elly Schlein e Giuseppe Conte parlano dello stop a Schengen dopo la crisi di Ceuta come la fine della solidarietà europea. Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi, il terzo in Italia. Quattro consiglieri si astengono agli azionisti. Sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare all'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. E cresce la pressione internazionale sul piano israeliano dei nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia, Paesi Bassi, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono a Israele di rinunciare al progetto. Così si mette a rischio la soluzione dei due stati e isola ulteriormente Tel Aviv. Fronte Stati Uniti-Iran, anche il segretario al tesoro americano Besant conferma la guerra economica contro l'Iran e le sanzioni ai paesi che aiuteranno Teheran. Sarà un'altra politica fallimentare di Washington, la replica del governo iraniano che ribadisce il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare i ricatti e a riportare alla normalità il traffico marittimo. Passiamo al fronte russo ucraino. In serata raid di Mosca su Kiev, un morto e due feriti, mentre sono due le vittime, tre feriti per un attacco ucraino sulla Crimea. Per la cronaca, in Molise con il giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate con la ricina, i campioni esaminati in Germania hanno escluso la presenza della tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, convocato in questura a confronto con un'altra donna, sua amica.
2: 6 ore negli uffici della questura di Campobasso davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino per ripercorrere quella cena del 23 dicembre scorso quando Antonella De Jelsi e la figlia Sara sarebbero state avvelenate a Pietracatella con la ricina. Ma per Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Da qui la necessità del confronto. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei due superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il maltempo colpisce il nord, in Lombardia, 57 persone.
3: RAI, Radio 1 Sport.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: GR1.
1: Buonanotte, Derek Crispo. La questione migranti, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Sono dunque 5 le nazioni, insieme a Germania, Svizzera e Austria, ad aver deciso di rispedire i dublinanti nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si esprimono. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione invece attacca il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, così la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Medio Oriente, in stallo il piano di pace per Gaza mentre cresce la tensione in Cisgiordania, e sul governo israeliano aumentano le pressioni internazionali.
2: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanifica di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo

0: Con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
1: Sarà un altro fallimento, risponde così Teheran agli avvertimenti di Trump, che ha minacciato l'Iran e qualunque paese lo supporti di gravi conseguenze economiche, mentre la Simol, petroliera della flotta fantasma iraniana, è stata sequestrata da alcuni pirati a largo dello Yemen. Tensioni che fanno salire ancora il petrolio, con il Brent sopra i $94 e il gas che chiude ai massimi da 3 anni e mezzo. Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e solidarietà tra i popoli, così il presidente Mattarella nel messaggio in occasione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, che si apriranno oggi. Nelle parole del capo dello Stato, l'auspicio che la città torni ad abbracciare il futuro. Mattarella sarà presente alla cerimonia inaugurale insieme alla premier Meloni, che in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale, che entro i primi di settembre saranno esaminate le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Monte dei Paschi di nuovo al centro del risico bancario. Il CDA dell'Istituto Senese approva il piano del CEO Lovaglio con una doppia offerta alternativa alla scalata lanciata da Intesa San Paolo.
2: Monte dei Paschi di Siena sfida Intesa San Paolo con una doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano, forte di una rete di oltre 2600 sportelli. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle generali e mette della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca: la procura di Palermo ha disposto l'autopsia per la bambina di 4 anni morta per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. Le indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità sono affidate ai carabinieri.
3: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della.
4: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Questioni migranti: salgono a 5 i paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, applicheranno il nuovo regolamento di Dublino, mentre Francia e Spagna per adesso no. Il tema rimpatri da altri paesi europei è al centro del confronto politico.
2: Nessun caso dublinanti, solo una decina di persone, spiega Fratelli d'Italia, arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo, che cambia le regole anche per le espulsioni. Uno dei tanti risultati rivendica il partito della Premier del governo, Antonio De Poli, UDC.
3: Gli sbarchi sono crollati del 52%, mentre i rimpatri totali sono aumentati del 34%.
2: Ma dopo gli annunci di Germania, Austria e altri paesi, le opposizioni, da VS Italia Viva, parlano chi di boomerang, chi di autogol. Elly Schlein e Giuseppe Conte citano entrambi lo stop a Schengen dopo la crisi di Ceuta. Carlo Calenda, Azione.
4: Il governo si è messo a fare una gara su chi è più duro, che può portare solamente più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
2: Nella politica augustana si inizia a guardare anche a settembre, quando aprirà il cantiere della manovra. E così Forza Italia chiede di tagliare l'IRPEF ai ceti medi, la Lega di abbassare i costi dell'energia tassando gli extra profitti. Impegni irrealizzabili, commentano le opposizioni, per cui il governo è immobile di fronte a caro carburanti e inflazione in ripresa. Meloni prometteva di tagliare le accise, ricorda il PD, ma la benzina è ormai sopra i 2 euro. Lucio Bondi, GR1.
1: Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi, il terzo in Italia. Quattro consiglieri si astengono. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare adesso all'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. E cresce la pressione internazionale sul piano israeliano di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia, Paesi Bassi, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono a Israele

0: anche il segretario del Tesoro americano Bessent conferma la guerra economica contro l'Iran e le sanzioni ai paesi che aiuteranno. Sarà un'altra politica fallimentare di Washington, la replica del governo italiano che ribadisce il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare i ricatti e a riportare alla normalità il traffico marittimo. E passiamo al fronte russo, dove ci sono stati dei raid incrociati su entrambi i fronti. In serata a Mosca su Kiev, dove c'è un morto e due feriti, mentre poi ci sono due vittime e tre feriti per un attacco ucraino sulla Crimea. Danni e disagi in territorio ligure per il maltempo, allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Qui rimandati i concerti di Saldavinci, Mario Biondi, Enrico Nigiotti e lo spettacolo di Giorgio Panariello. Nelle prossime ore la perturbazione interesserà altre regioni, mentre al sud persistono sole e altre temperature.
1: Si estendono al centro i temporali improvvisi violenti che hanno colpito la Lombardia, dove hanno causato allagamenti, strade chiuse, il crollo di un ponte a Rino, frazione di Sonico in Val Camonica. Firenze si prepara chiudendo fino alle 18 parchi, cimiteri, la ciclabile sull'Arno. Lungo la costa toscana c'è il rischio di trombe d'aria, fenomeni estremi legati al riscaldamento globale che a sud continua a portare le temperature 5-6 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni del maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora maltempo al nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Sport calcio: è finita 0-0 l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Il ritorno tra una settimana in Ungheria. Tennis: il torneo di Cincinnati, Cobolli in semifinale dopo aver sconfitto l'americano Paul. E si giocano l'accesso alle semifinali anche Musetti e il duo Bolelli e Vavassori. E al via oggi a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Taranto torni ad abbracciare il futuro, è l'augurio del presidente. La premier.
3: RAI, Radio 1 Sport.

non sarà mai più come prima. Carola, no. Lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, invece no. Non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda.

mi odia. E lo leggo negli occhi quando la incontro per strada. Fa di tutto per non salutarmi.

Da tre giorni e non sento i tuoi passi, sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da tre giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiare.

0: GR1.
1: Buongiorno Erika Crispo, la questione migranti, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Sono dunque 5 le nazioni insieme a Germania, Svizzera e Austria ad aver deciso di rispedire i dublinanti nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si esprimono. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione invece attacca il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, così la segretaria PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Medio Oriente, in stallo il piano di pace per Gaza mentre cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha ucciso un palestinese che avrebbe tentato di accoltellare alcuni soldati a Jenin. Intanto sul governo Netanyahu aumentano le pressioni internazionali.
2: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gare edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanificazioni. Significa di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben-Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
1: Sarà un altro fallimento, risponde così Teheran agli avvertimenti di Trump, che ha minacciato l'Iran e qualunque paese lo supporti di gravi conseguenze economiche. Mentre la Simal, petroliera della flotta fantasma iraniana, è stata sequestrata da alcuni pirati al largo dello Yemen. Tensioni che fanno salire ancora il petrolio, con il Brent sopra i $94 e il gas che chiude ai massimi da 3 anni e mezzo. Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e solidarietà tra i popoli, così il presidente Mattarella nel messaggio in occasione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, che si apriranno oggi.

0: tra il prefetto Liguori, ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale, che entro i primi di settembre saranno esaminate le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Monte dei Paschi di nuovo al centro del risico bancario. Il CDA dell'Istituto Senese approva il piano del CEO Lovaglio con una doppia offerta alternativa alla scalata lanciata da Intesa San Paolo.
1: Monte dei Paschi di Siena sfida Intesa San Paolo con una doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano, forte di una rete di oltre 2600 sportelli. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
0: La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per la bambina di 4 anni morta per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata.
2: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite.
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La questione migranti e il nuovo patto europeo. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese, mentre Francia e Spagna rimangono in stand-by. L'inviato Rai a Bruxelles.
2: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza, Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: I dublinanti sono una decina di persone, i numeri per Fratelli d'Italia mostrano che non c'è nessun caso, solo un polverone della sinistra per nascondere i risultati del governo con meno sbarchi, più rimpatri e la firma del nuovo patto migrazioni e asilo. Ma quel patto viene definito un atto call dalle opposizioni per la Dem Schlein e il 5 Stelle Conte. Parlano dello stop Schengen dopo la crisi di Ceuta come la fine della solidarietà europea. Monte dei Paschi prova a resistere all'Opas di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi, sarebbe il terzo in Italia. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare all'Assemblea dei Soci prevista il 29 ottobre. Medio Oriente, cresce la pressione internazionale sul piano israeliano di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia, Paesi Bassi, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono a Israele di rinunciare al progetto. Così si mette a rischio la soluzione dei due stati e isolano ulteriormente Tel Aviv. Sul fronte Stati Uniti-Iran, anche il segretario al tesoro americano Bessat conferma la guerra economica contro Teheran e le sanzioni ai paesi che lo aiuteranno. Sarà un'altra politica fallimentare di Washington la replica dell'Iran, che ribadisce il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare i ricatti e a riportare alla normalità il traffico marittimo. La cronaca con il giallo di Petra Catella, madre e figlia avvelenate con la ricina. I campioni esaminati in Germania hanno escluso la presenza della tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Convocato stavolta in questura e messo a confronto con un'altra donna, una sua amica.
3: 6 ore negli uffici della questura di Campobasso, davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino, per ripercorrere quella cena del 23 dicembre scorso, quando Antonella De Jelsi e la figlia Sara sarebbero state avvelenate a Pietracatella con la ricina. Ma per Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Da qui la necessità del confronto. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il maltempo colpisce il nord, in Lombardia 57 persone evacuate, in Valcamonica, dove frane e colate di fango hanno danneggiato diverse strade e un ponte, 4 località isolate anche in Val Brembana. Danni e disagi anche in Liguria e Toscana, al sud invece caldo e temperature alte. Al via oggi a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione. Il servizio di Fabio Bottiglione.
4: Provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura la questione migranti. Dopo Germania, Svizzera ed Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Francia e Spagna per ora non si esprimono e si riaccende il confronto maggioranza-opposizioni. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione-asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione attacca il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang. Così la segretaria PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ed è approdato ieri al Consiglio di Amministrazione di Monte di Paschi di Siena il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Il progetto prevede una doppia offerta, una su Banca Generali che ha convocato per oggi un CDA straordinario e l'altra su Banco BPM. L'obiettivo è bloccare l'offerta pubblica di scambio lanciata a giugno da Intesa San Paolo proprio su MPS e creare il terzo polo bancario italiano con una dimensione di oltre 70 miliardi. E siamo alla guerra in Ucraina. Dopo l'ultimo sanguinoso attacco su Kiev, almeno 16 vittime, Zelensky promette una risposta dura. Intanto la presidente della Commissione von der Leyen accusa dalla Russia una guerra ibrida contro l'Europa per alcune incursioni di Mosca ai confini della NATO.
2: Si sospetta che un velivolo russo abbia violato le acque territoriali nella parte occidentale del Golfo di Finlandia. Lo comunica il Ministero della Difesa del paese, sottolineando che le indagini proseguono e che ogni presunto sconfinamento nel territorio viene preso sul serio. Kiev aveva già accusato Mosca di aver nuovamente sorvolato con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno, e proprio un caccia romeno nelle scorse ore ha distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, denuncia è in atto una guerra ibrida contro l'Europa. Zelensky torna a chiedere ai sistemi Patriot: non vogliamo regali, precisa, siamo pronti ad acquistare le armi di cui abbiamo bisogno. Quello che conta è che vengano prese delle decisioni, prima di tutto negli Stati Uniti. Questo mentre Kiev, dove è stato proclamato il lutto cittadino, piange le vittime dell'ultimo massiccio attacco russo. Zelensky promette: risponderemo in modo proporzionato e incisivo all'attacco notturno sferrato da Mosca, definito dal presidente uno dei più cinici, calcolati e su vasta scala. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La guerra USA-Iran e le rinnovate tensioni sullo stretto di Hormuz. Dopo la minaccia di Trump di nuove pesanti sanzioni economiche contro Teheran, arriva la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Sarà un'altra politica fallimentare, un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica statunitense. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto resta sotto il suo controllo. Basta ricatti, ribadisce il Qatar, chiedendo che il traffico nell'area torni alla normalità. Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono ad Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta, i quattro paesi parlano di decisione illegale ed inaccettabile in quanto compromette la continuità territoriale dei territori palestinesi. Intanto polemica sul ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir, che si fa riprendere davanti a delle forche per l'esecuzione

0: Nelle prossime ore la perturbazione interesserà altre regioni.
1: Si estendono al centro i temporali improvvisi violenti che hanno colpito la Lombardia, dove hanno causato allagamenti, strade chiuse, il crollo di un ponte a Rino, frazione di Sonico in Val Camonica. Firenze si prepara chiudendo fino alle 18 parchi, cimiteri, la ciclabile sull'Arno. Lungo la costa toscana c'è il rischio di trombe d'aria, fenomeni estremi legati al riscaldamento globale che a sud continua a portare le temperature 5-6 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni del maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora maltempo al nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Il Mediterraneo oggi è attraversato da conflitti e violenze. I giochi possono diventare, come si è augurato Papa Leone, profezia di pace. Così il presidente Sergio Mattarella in un'occasione dei giochi del Mediterraneo di Taranto. I problemi di occupazione e di salute della città costituiscono un impegno nazionale, aggiunge il capo dello Stato, che questa sera sarà alla cerimonia di inaugurazione. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto di Taranto ha confermato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è obiettivo prioritario del governo.
3: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Monte dei Paschi, via libera al piano Lovaglio. Doppia offerta BPM e Banca Generali. Obiettivo: contrastare la scalata di Intesa San Paolo. Migranti, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i richiedenti asilo. Si accende il confronto maggioranza-opposizioni. Medio Oriente, lettera di Parigi, Berlino, Roma e Londra a Israele. Stop agli insediamenti in Cisgiordania. Sono illegali. Stallo, Stati Uniti-Iran su Hormuz, escalation Russia-Ucraina. Meteo, penisola spaccata, ancora caldo al sud, maltempo al nord, danni in Liguria e Lombardia, oggi perturbazione sul centro. Calcio a Bergamo, 0-0 dell'Atalanta nell'andata del playoff di Conference contro l'Apoel Tel Aviv, tra una settimana il ritorno. Buongiorno da Luana Cremasco, Monte dei Paschi di Siena, dunque di nuovo al centro dei movimenti bancari, sentiamo.
2: L'obiettivo è quello di fermare l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, con una doppia operazione per rilevare Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
1: Sulla vicenda Montepaschi si confronta la politica. La premier Giorgia Meloni giorni fa aveva auspicato che l'istituto non venisse smembrato. Soddisfatto degli esiti della riunione del Consiglio, il vice premier Salvini, che parla di rispetto della storia e dell'autonomia di MPS. L'altro vice premier Antonio Tajani oggi sul Messaggero afferma la politica stia fuori dalle scelte delle banche. Dalle opposizioni il PD guarda con interesse le parole della Premier sull'offerta pubblica di acquisto e scambio, ma chiede al governo di non entrare nel risico bancario in atto e dicono no a possibili ingerenze anche 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Azione e più Europa. Migranti, si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti. La corrispondente.
3: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia 4 migranti espulsi dall'Austria e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Questione migranti che fa discutere la politica. Sentiamo.
4: Una decina di persone, i numeri per Fratelli d'Italia mostrano che non c'è nessun caso dublinanti, solo un polverone della sinistra per nascondere i risultati del governo, con meno sbarchi, più rimpatri.

0: I boomerang, chi di autogol, Elly Schlein e Giuseppe Conte citano entrambi lo stop a Schengen dopo la crisi di Ceuta e con le conseguenze il ragionamento di rompere la solidarietà europea. Nella politica agostana si inizia a guardare anche a settembre, quando aprirà il cantiere della manovra. E così Forza Italia chiede di tagliare l'IRPEF ai ceti medi, Riccardo Marchetti, Lega.
1: Per contenere i costi dell'energia, chiedere un contributo a chi realizza miliardi di utili come le grandi banche.
0: Impegni irrealizzabili per le opposizioni. Agostino Santillo, 5 Stelle.
2: Il carrello della spesa è sempre più caro e milioni di italiani non sono nemmeno riusciti a permettersi una vacanza.
0: Meloni prometteva di tagliare le accise, ricorda il PD, ma la benzina è ormai sopra i 2 euro. Lucio Bondigi, R1.
3: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. Messaggio del Capo dello Stato alla vigilia dei giochi del Mediterraneo. Il presidente Sergio Mattarella sarà oggi alla cerimonia di apertura insieme alla Premier Giorgia Meloni, che annuncia per settembre un tavolo per l'ex Silva e uno per lo sviluppo di Taranto. Medio Oriente, l'Italia si schiera con i maggiori paesi europei contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
4: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gare edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanifica di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, le rinnovate tensioni sullo stretto di Hormuz. Dopo la minaccia del presidente americano Trump di nuove pesanti sanzioni economiche contro Teheran, arriva la risposta del ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Sarà un'altra politica fallimentare, un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica statunitense. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto resta sotto il suo controllo. Basta ricatti, ribadisce il Qatar, chiedendo che il traffico nell'area torni alla normalità. La guerra tra Russia e Ucraina, giornata di lutto a Kiev dopo il raid missilistico che ha causato 16 morti. Il presidente Zelensky si rivolge ai partner occidentali: vendeteci i vostri Patriot per proteggere le nostre città. Il conflitto tiene alto l'allarme nei paesi confinanti con l'Ucraina.
5: La Finlandia fa sapere di aver aperto un'indagine per la violazione del suo spazio aereo da parte di un presunto velivolo russo. La Romania, dopo aver subito, insieme alla Moldavia, un nuovo sconfinamento di presunti droni russi durante l'attacco sull'Ucraina di ieri, ha neutralizzato con un caccia un drone navale vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Guerra ibrida, denuncia la presidente della Commissione europea von der Leyen. Secondo siti di monitoraggio dei voli, intanto aerei NATO da 5 giorni stanno sorvolando ripetutamente il fianco est, in particolare vicino all'exclave russa di Kaliningrad. Non è chiaro con quale obiettivo. Nella notte, ancora droni ucraini sul territorio russo e sulla Crimea. Non si segnalano morti o danni, mentre a diventare vittima dell'Ucraina sono Masha e Orso, i personaggi del celebre cartone per bambini, diffonderebbero narrazioni filorusse, sanzionati così da Kiev, 5 russi e 4 organizzazioni coinvolte nella creazione della serie. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Il meteo, Italia divisa in due, al sud ancora alte temperature e sole, forte maltempo invece sulle regioni del centro-nord. La situazione più critica nelle ultime ore in Toscana e in Liguria. Una pioggia di fulmini si è abbattuta su Genova, uno ha mandato in tilt una centralina ferroviaria alla stazione di Ventimiglia. Ritardi nei collegamenti ferroviari. A Chiavari strade allagate, in Trentino temperatura impicchiata, in Lombardia sono esondati numerosi torrenti. In Val Camonica 57 persone costrette a sgomberare per una colata di fango che ha distrutto il ponte di collegamento con la frazione di Rino. Ascoltiamo le previsioni con la maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
6: Ancora maltempo al nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate.

0: notte. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
1: L'inchiesta su Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore Rai Sigfrido Ranucci. Il faccendiere scrive una lettera dal carcere alla sua compagna. Non sono lucidissimo, anche se sto bene, spero di avere i domiciliari. Comunque ho chiesto se posso lavorare. Questo è uno dei passaggi della missiva in cui Lavitola ammette di aver commesso molti errori. Ti dovevo ascoltare, ma ormai è tardi, conclude. La prossima settimana potrebbe fare dichiarazioni spontanee all'udienza in programma al tribunale del riesame. Il giallo delle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Il padre, Gianni Di Vita, è stato nuovamente convocato in questura a confronto con un'altra donna.
2: All'uscita dagli uffici della questura di Campobasso dribbla le domande dei giornalisti. Con lo stesso passo svelto con cui ieri mattina era arrivato per parlare con i pubblici ministeri della procura di Larino, ha percorso un centinaio di metri prima di entrare in auto e allontanarsi. Nessuna parola da parte di Gianni Di Vita, convocato ancora una volta dagli inquirenti che stanno cercando di ricostruire gli omicidi di Antonella De Jelsi e Sara, moglie e figlia dell'uomo, avvelenate a Pietracatella lo scorso dicembre con la ricina. Ma la sua non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il caso della bambina di 4 anni morta per sospetta difterite a Palermo. Non era stata vaccinata per volontà dei genitori. Aperta un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità, disposta l'autopsia. Ricoverato in condizioni non gravi il cugino che era stato vaccinato. La difterite è rarissima in Italia ed è tra le 10 malattie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale in età pediatrica. Ampiamente rispettato, come spiega in questa intervista il pediatra Rocco Russo, responsabile del tavolo tecnico vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria.
3: Qual è in Italia il tasso di vaccinazione pediatrica?
4: La copertura vaccinale pediatrica nel nostro paese è di circa il 94,46%, però esiste un calo delle coperture vaccinali nell'età soprattutto adolescenziale e adulta per carenza di richiami nel corso del tempo.
3: Perché è importante fare i richiami?
4: Non facendo i richiami perdiamo i titoli anticorpali, cioè perdiamo la capacità di poterci difendere da un eventuale attacco del germe chiamato in causa.
3: A quali livelli di copertura è garantita l'immunità? Immunità di gregge.
4: Devono essere superiori o uguali al 95%.
3: Dicerie false sui vaccini. Con quello esavalente se ne fanno troppi ai bambini tutti in una volta. Invece è vantaggioso.
4: Offre la possibilità di garantire con un'unica somministrazione la protezione nei confronti delle specifiche malattie.
3: Circola ancora in rete uno studio che correla vaccini e autismo, smentito però dal suo stesso autore che lo ha dichiarato falso.
4: Dagli studi che sono stati fatti su grandi popolazioni non è stata dimostrata alcuna correlazione tra la vaccinazione e l'autismo.
3: Donatella Gori, GR1.
1: Dicevamo dei giochi del Mediterraneo di Taranto, al via questa sera. Per l'occasione il Museo Archeologico della città racconta in una mostra lo sport nel mondo antico.
5: Un giovane uomo vissuto oltre 2500 anni fa è sepolto in una tomba monumentale col sarcofago accompagnato da 4 anfore panatenaiche, testimonianza delle sue vittorie ai giochi sportivi che si celebravano ad Atene. Un atleta al centro della mostra sullo sport nel mondo antico al Museo Archeologico di Taranto. La direttrice Stella Falzone.
6: Lo sport in Grecia saldava l'esperienza agonistica con l'esperienza della formazione, sia fisica che morale. Lo sportivo era colui il quale costruiva il proprio fisico, ma costruiva anche la propria spiritualità, e questo è uno dei fondamenti della cultura del mondo greco aristocratico.
5: Una sezione della mostra ci rivela anche la pratica sportiva femminile nel mondo antico.
6: La nostra collezione custodisce rappresentazioni di donne intente in attività sportive, sia come atlete che come ginnaste.
5: Rientrando nel piano Mattei del Ministero della della cultura, la mostra dedica anche una sezione alle origini e alle forme dell'atletismo sull'altra sponda del Mediterraneo e nel continente africano. Federico Pietranera, GR1.
1: E per lo sport dei giorni nostri siamo invece al calcio. L'Apoel Tel Aviv ferma l'Atalanta nell'andata dei playoff di Conference League. Non si ferma più invece Flavio Cobolli, il tennista azzurro in semifinale a Cincinnati.
7: C'è sempre una prima volta dopo aver conquistato la prima semifinale in un Master 1000 della carriera, perché non sperare nella prima finale? Ci proverà Flavio Cobolli, che dopo la rimonta su Tommy Paul, battuto 2-6, 6-3, 6-4, sfiderà domani Arthur Fils per arrivare all'atto conclusivo del torneo di Cincinnati. Intanto Carlos Alcaraz annuncia il suo ritorno in campo dopo 5 mesi di stop. Lo spagnolo, grande avversario di Sinner, sarà alla via dei prossimi US Open. Torna anche la Formula 1 dopo 4 settimane di vacanze. Si corre sul circuito olandese di Zandvoort, 12ª prova del mondiale. Nel pomeriggio le qualifiche per la gara sprint. Finisce senza reti la prima sfida dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel di Tel Aviv. Israeliani pericolosi a metà primo tempo, carne secchi salva tutto, poi la squadra di Sarri nel recupero ha due occasioni con Krstović, ma la qualificazione si deciderà nel ritorno. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Sono le 7:15 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Oggi l'inganno e la libertà, Ferramonti 1943, la storia del campo di concentramento fascista di Ferramonti di Tarsia in Calabria, il più grande in Italia, con ricordi, storie e testimonianze. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, perché il GR torna come sempre alle 8.

0: GR1.
1: Migranti che tornano, ora anche Svezia e Finlandia decidono di rimandare i richiedenti asilo in Italia, paese di primo ingresso. MPS, la contromossa, passa il piano Lovaglio per stoppare la scalata di Intesa San Paolo, offerta su BPM e Banca Generali. Le luci su Taranto, al via stasera i giochi del Mediterraneo, presenti Mattarella e Meloni che non dimenticano l'Ilva. Il capo dello Stato, occupazione e salute, un impegno nazionale. La Premier a settembre, tavolo a Palazzo Chigi. Adesso basta, Roma, Parigi, Londra e Berlino scrivono a Israele, stop agli inserimenti di coloni in Cisgiordania, sono illegali. Difficili soluzioni, Russia e Ucraina, offensive continue, 16 morti nei raid di Mosca. Zelensky chiede i Patriot. Stati Uniti, Iran hanno dato i suoi Hormuz tra minacce e timori di escalation. Clima impazzito, ancora gran caldo al sud, maltempo al nord, danni in Liguria, Lombardia e Toscana. Emergenza ghiacciai, al GR1 l'esperto del CNR, sarà un autunno di eventi estremi. Il ritorno a 3 anni dal suo ultimo album, il nuovo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. A settembre, gran finale del tour, 15 date partendo dall'Arena di Verona. Calcio, Conference League, la Hapoel Tel Aviv ferma sullo 0-0 l'Atalanta. La qualificazione si deciderà nel ritorno dei play-off. Tennis, Alcaraz torna in campo agli US Open, Formula 1 in Olanda, la Ferrari aggiornata. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito allora la questione migranti che agita l'Europa e l'Italia dopo l'entrata in vigore a giugno del nuovo patto. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati da noi come primo approdo. Sentiamo l'inviato.
2: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza, Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: E proprio la questione migranti e rimpatri continua a far discutere la politica. Ci aggiorna qui in studio Francesco Macaro.
3: E sì, dunque, la politica commenta questi annunci dei paesi del nord Europa con Fratelli d'Italia, che precisa nessun legame tra lo stop a Schengen per Ceuta e le richieste di ricollocamento dei richiedenti asilo. Una decina in tutto, spiegano, risalenti a prima del nuovo patto migrazione, patto evocato dalla maggioranza come uno dei tanti risultati del governo Meloni. Sentiamo dal partito della Premier Simona Petrucci.
4: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti.
3: Le opposizioni attaccano, dal PD all'Islain definisce le scelte della Presidente del Consiglio un clamoroso boomerang. Sui dublinanti, 5 Stelle preparano un'interrogazione al ministro Piantedosi. Matteo Renzi, Italia Viva, parla di autogol per rincorrere Vannacci. Operazione, il governo ha seminato vento, ora l'Italia raccoglie tempesta. Migranti dunque, ma non solo, perché a fine agosto la politica inizia a pensare anche ai cantieri di settembre, tra tutti quello della manovra finanziaria, con Forza Italia che chiede taglio dell'IRPEF fino ai 60.000 euro di reddito e detassazione delle 13 e la Lega, che punta al contenimento dei costi dell'energia tassando gli extra profitti delle grandi banche. Impegni irrealizzabili secondo il campo largo, con l'affondo del PD che accusa il governo di aver lasciato soli gli italiani davanti all'esplosione del caro vita. Su questo sentiamo il Dem Piero De Luca.
5: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo dei carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
3: Su carburanti, bollette e costi scolastici è intervenuto Giuseppe Conte, criticando gli interventi di Palazzo Chigi e invocando un consiglio dei ministri straordinario.

0: Infine, tornando all'economia, da Verdi Sinistra Angelo Bonelli suggerisce alla Premier Meloni di occuparsi dei problemi veri degli italiani, dice, anziché dei risico bancari.
1: Risico bancario che riguarda di nuovo il Monte dei Paschi di Siena, approvato dal Consiglio di Amministrazione, il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, progetto che prevede una doppia offerta, una su Banca Generali e l'altra su Banco BPM. Valore complessivo 34 miliardi. L'obiettivo è bloccare l'offerta da 30 miliardi e 600 milioni di euro di Intesa e Unipol. Facciamo il punto qui in studio con Paola Nania.
2: Buongiorno, i prossimi passaggi guardano a breve e a medio termine. Oggi c'è il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, che parte del gruppo Generali di Trieste, che dirà la sua sull'operazione lanciata dal Monte dei Paschi e dal suo amministratore delegato Lovaglio. Una mossa che per alcuni analisti presenta molte criticità. Non a caso quattro consiglieri di Siena si sono astenuti. Allora, dicevamo, oggi c'è il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, poi a fine ottobre l'assemblea straordinaria dei soci del Monte dei Paschi, che dovrà dare il via libera definitivo ma per nulla scontato. Per allettarli ci sono sul tavolo 4 miliardi di dividendi. Uno è in contanti, tre invece sono derivano da un pacchetto di azioni di Generali. Allora, con noi in diretta c'è Marcello Messori, che è economista dell'Istituto Universitario Europeo. Ben trovato, professore.
3: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Che possibilità di riuscita ha questa operazione?
3: Ma come lei già ricordava, vi sono vari ostacoli. Il primo è appunto ottenere la maggioranza qualificata nell'assemblea di Montepaschi, che dovrà superare il vincolo posto dall'offerta pubblica di scambio di Intesa su Montepaschi e approvare le due operazioni proposte dall'amministratore delegato. Vi è poi un ostacolo derivante dal fatto che in Banco Popolare di Milano Crédit Agricole ha una posizione di maggioranza relativa e difficilmente Montepaschi può rendere appetibile la sua offerta pubblica di scambio nei confronti di Crédit Agricole. E infine, io credo che l'eterogeneità nell'azionariato di Generali renda molto problematico anche lo scambio tra azioni Monte Paschi di Siena e Banca Generali, e quindi le possibilità di successo di queste due operazioni, a mio avviso, al momento sono basse.
2: Senta, professore, un quadro quindi complesso, questo è sicuro. C'è l'offerta pubblica di scambio anche lanciata a giugno da Intesa per acquisire il Monte dei Paschi e lo stesso offerta osteggiata da Siena. Come potrebbe comunque cambiare il quadro bancario italiano?
3: Ma io credo che le probabilità di successo dell'offerta pubblica di scambio di Intesa siano maggiori di quelle delle operazioni proposte dall'amministratore delegato del Monte Paschi. Se questa offerta pubblica di scambio di Intesa avesse successo, Intesa consoliderebbe la sua posizione già predominante nel mercato finanziario e bancario italiano. La partita definitiva però si giocherà sull'azionariato di Generali. Ormai una parte consistente dell'attività bancaria consiste nella gestione della ricchezza finanziaria e quindi il controllo di Generali sarà decisivo, ma come dicevo, Generali ha un azionariato molto, molto eterogeneo.
2: Grazie molte. Marcello Messori, a presto, a te.
1: Messaggio del Capo dello Stato alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo che si aprono questa sera a Taranto. Mediterraneo che oggi è attraversato da conflitti e violenze, scrive Mattarella. I giochi possono diventare, come si è augurato Papa Leone, profezia di pace. Sulla città, l'annosa situazione dell'ex Silva, i problemi di occupazione e di salute a Taranto sono un impegno nazionale, afferma il Presidente, che questa sera sarà alla cerimonia di inaugurazione insieme alla Premier Giorgia Meloni, la quale, con una lettera al Prefetto, ha confermato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Silva è obiettivo prioritario del governo e ha annunciato per i primi di settembre un tavolo a Palazzo Chigi in cui saranno esaminate le manifestazioni di interesse. Sono le 8:09 e siamo alla pagina degli esteri, sempre in primo piano le crisi internazionali, dall'Ucraina, l'Iran, il Medio Oriente. Francesco Mincone è in diretta qui in studio.
4: Partiamo da Israele, nuova frenata del premier Netanyahu sul piano di pace per Gaza, ancora una provocazione, poi dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Intanto i maggiori paesi europei si schierano contro l'espansione delle colonie israeliane in Cisgiordania, il cosiddetto progetto E1. Sentiamo la corrispondente.
5: La condanna europea è arrivata. In una dichiarazione congiunta, i leaders d'Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna ribadiscono che le colonie in quel territorio sono illegali, non fanno che spegnere ogni speranza per un futuro Stato palestinese.

0: Ma da tempo le condanne non bastano, non fermano i coloni e non fermano certe decisioni del governo israeliano. Il premier Netanyahu, intanto, in una nota del suo ufficio, gela anche le speranze per i passi avanti nel piano di pace messo a punto dalla presidente Trump per Gaza. La leadership politica non ha dato il via libera al dispiegamento di una forza di stabilizzazione internazionale, come detto da alcuni media, si legge, e a Gaza non si potrà cominciare a ricostruire fino a quando Hamas non deporrà le armi. Mosse dettate molto anche dalla campagna elettorale, come quella del ministro dell'estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere nel cantiere dove sorgerà il centro per le esecuzioni capitali dei palestinesi condannati per terrorismo. Immagini che hanno provocato sdegno, ma che non fermano l'ala più estrema del governo israeliano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Veniamo al braccio di ferro Stati Uniti-Iran. Blocco navale, nuove sanzioni. La nuova strategia del presidente Trump punta sulla pressione economica per costringere Teheran a scendere a patti. Il corrispondente.
2: Lo rifarei altre 100 volte perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944. Il segretario del Tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati: state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie. Quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Gli iraniani tengono il punto sullo stretto di Hormuz, si preparano a un nuovo scontro armato e definiscono fallimentare la strategia di Trump basata sulla pressione economica. Sentiamo la corrispondente.
3: L'Iran respinge le minacce di ripercussioni economiche e isolamento da parte del presidente Trump. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure economiche devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità. Ma la guerra economica minacciata dalla Casa Bianca fa paura a Teheran. Il capo della diplomazia iraniana afferma che le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani e fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità. Teheran crede che il D-Day economico contro la Repubblica Islamica sarà un fallimento e ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate che supererebbero di gran lunga quelle utilizzate nelle guerre precedenti. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Passiamo alla guerra in Ucraina, il giorno dopo l'ennesima strage a Kiev. Due morti a Kharkiv negli ultimi raid russi, nelle stesse ore un'ondata di droni ucraini contro obiettivi in Russia, centrata una raffineria a Perm. Poco fa la notizia di una nuova intrusione di un drone di Mosca in territorio moldavo.
4: È ora chiuso al traffico uno dei passaggi di frontiera fra Moldavia e Ucraina, attaccato nella notte da droni russi. Ultimo episodio di una guerra che continua a sconfinare e tenere in allerta il fianco est della NATO. In Finlandia aperta un'indagine per violazione dello spazio aereo da parte di un presunto velivolo russo. In Romania neutralizzato con un F-16 un drone navale vicino ad una piattaforma di gas nel Mar Nero. Guerra ibrida, denuncia la presidente della Commissione europea von der Leyen. Da una Kiev sguarnita di difese aeree, Zelensky torna a implorare missili Patriot. Vogliamo acquistarli, precisa, mentre la capitale piange i 16 morti di ieri e torna a fare i conti con gli scaffali semivuoti nei supermercati, come accadde solo a inizio guerra, colpa di missili russi che da settimane prendono di mira i magazzini alimentari. In Russia invece benzina razionata per via dei droni ucraini contro le raffinerie, ma il Cremlino ribadisce che non c'è margine per trattative di pace. C'è poi il fronte della guerra culturale, a caderne vittime vittima Masha e Orso. Il celebre cartone per bambini diffonderebbe narrazioni filorusse, sanzionati così da Kiev 5 russi e 4 organizzazioni coinvolte nella creazione della serie. Valeria Fraschetti, GR1.
5: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il giallo di Pietra Catella in Molise, madre e figlia avvelenate con la ricina. Dopo i risultati preliminari degli esami condotti dalle autorità sanitarie tedesche, massime esperte in materia, e che hanno escluso la presenza nel suo sangue della potente tossina, Gianni Di Vita è stato convocato in questura a confronto con un'altra donna, sua amica.
6: 6 ore di confronto per dirimere alcuni dubbi, per chiarire alcuni aspetti di precedenti dichiarazioni. Negli uffici della questura di Campobasso, davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino, c'erano Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella De Jelsi, e Sara, avvelenate lo scorso dicembre a Pietra Catella con la ricina, e un'amica dell'uomo, una professoressa. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono voluti approfondire. Da qui la necessità del confronto, al termine del quale nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive usati anche dalle vittime, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
5: Il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per presunta difterite. Non era vaccinata. Disposta dalla procura l'autopsia anche per accertare eventuali responsabilità.
7: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione. Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo, a cui fa capo quello dei bambini, dove i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola.
8: Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
7: Ricordiamo che quello contro la difterite è fra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite. I sintomi sono analoghi. Poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 anni, però vaccinato. Non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
5: L'inchiesta su Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore Rai Sigfrido Ranucci. Il faccendiere scrive una lettera dal carcere alla sua compagna: non sono lucidissimo anche se sto bene, spero di avere i domiciliari, comunque ho chiesto se posso lavorare. È uno dei passaggi della missiva in cui Lavitola ammette di aver commesso molti errori. La prossima settimana è in programma l'udienza al Tribunale del Riesame. Non si esclude che Lavitola possa rilasciare dichiarazioni spontanee. Torniamo a parlare di migranti con un'ultima ora, un SOS che arriva dal Mediterraneo centrale. Sull'account X di Alarm Phone si legge di 37 persone in urgente pericolo su un gommone alla deriva partito dalla Libia. Hanno chiamato il servizio umanitario di emergenza riferendo di un imminente naufragio. Le autorità, scrive Alarm Phone, sono state allertate. Il meteo: Italia divisa in 2, al sud ancora alte temperature e sole, forte maltempo invece sulle regioni del centro-nord. La situazione più critica in Lombardia, in Liguria, in Toscana. In Liguria sono stati 37.000 i fulmini che si sono abbattuti nelle ore di allerta meteo per temporali forti.
9: Torrenti esondati, strade interrotte, frane e smottamenti, treni in ritardo, voli cancellati. È la fotografia del nord Italia nelle ultime ore alle prese con un'ondata eccezionale di maltempo. Allerta arancione in Lombardia, Toscana e Veneto. Il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di preallarme per 15 giorni. A Chiavari rompe gli argini il torrente Rupinaro, in Lombardia il Domaso. A Livorno annullato il mercato, Forte dei Marmi chiude del Pontile, Milano, piscine e parchi. Una frana di fango ostacola l'accesso a Portofino. Una tempesta di fulmini cade su Genova, oltre 20.000 in poche ore.
10: E a 50 metri più o meno dopo gli scogli è arrivato un bel fulmine secco, mi ha spaventato tantissimo. La tempesta di fulmini per un'oretta circa, mai vista roba del genere.
9: Sottopassi e strade allagate a Chiavari.
11: Siamo allagati, però pazienza, cosa dobbiamo fare? Se apro la porta mi lago di più, allora ho detto lo lascio proprio.
9: In Trentino, chicchi di grandine come pesche e un forte calo delle temperature. A Canazei, giù di 14 gradi. Arianna Di Giorgio, GR1.
5: E ascoltiamo come andrà nelle prossime ore le previsioni con la maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
12: Ancora maltempo al nord e sull'Alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
5: I violenti temporali di queste ore sono un assaggio del prossimo autunno. Il caldo anomalo registrato questa estate avrà infatti effetti anche sui prossimi mesi, come spiega ai nostri microfoni il climatologo Gianni Messeri del consorzio LAMMA CNR.
13: Abbiamo un mare praticamente tropicale, sopra i 30 gradi. Un mare così caldo mette a disposizione una enorme quantità di energia e questo si traduce durante la prossima stagione autunnale in fenomeni intensi, in alcuni casi estremi, come grandinate di grosse dimensioni. Questo è un segno del cambiamento climatico.
9: Più immettiamo calore nell'atmosfera e più alimentiamo questi fenomeni meteo estremi.
13: Ci sono dei lavori che mostrano come per ogni grado si abbia un'intensificazione delle precipitazioni del 10%. Ecco che i gradi sono 5-6 oltre la media, rischia di condizionare l'autunno ma anche poi l'inverno.
9: Come impatterà sull'inverno?
13: Le precipitazioni diventano piovose anche in zone abituate ad avere la neve. Questo crea frane, problemi idrogeologici.
9: Che fare?
13: Mitigare il cambiamento climatico cercando di non immettere CO2 in atmosfera e ricorrere a combustibili non fossili, quindi a energie rinnovabili, e trovare delle misure di adattamento agli impatti del cambiamento climatico. Non cementificare.
9: Francesca Fornario, GR1.
5: E c'è anche lo scioglimento dei ghiacciai tra gli effetti dell'emergenza climatica. È appena partita la carovana di Legambiente per monitorare lo stato di salute di quelli alpini. Le prime notizie arrivano dalla Grande Motte in Francia e non sono rassicuranti.
14: Sempre meno neve, gran caldo anche in quota. La crisi climatica fa sentire tutti i suoi effetti anche sulle Alpi, dove i ghiacciai inesorabilmente continuano a perdere volume. Dal 2000 ad oggi la loro superficie si è ridotta del 39%, un quadro preoccupante che ha trovato conferma nella prima tappa della carovana dei ghiacciai che ha esplorato il versante francese. Wanda Bonardo, naturalista, responsabile Alpi di Legambiente.
15: Anche in Francia la situazione è pessima. Noi siamo stati in una zona molto importante, Tignes, col ghiacciaio della Grande Motte, dove fino a qualche anno fa si sciava tutto l'anno. Adesso il quadro è quasi impietoso. Si è formato un lago che tra l'altro deve essere controllato perché c'è il rischio che finisca sulla cittadina di Tignes. Crepacci, un ghiacciaio che non è più bianco ma è grigio scuro e tantissima roccia che affiora.
14: La seconda tappa della carovana dei ghiacciai monitorerà il lato italiano del Monte Bianco in Valle d'Aosta. Anche qui non mancano motivi di allarme. Daniele Morgera, GR1.
5: Un'estate di caldo estremo che ha colpito tutta l'Europa, dalla Spagna alla Lituania, in molti casi con gravi conseguenze dirette. Incendi difficili da arginare, siccità. In Francia, dove è a rischio anche il celebre giardino di Giverny che ispirò il pittore Claude Monet, è allarme per la scarsità d'acqua in molti settori economici. La corrispondente.
16: Archiviate 5 ondate di canicule, i conti si fanno ora con i danni causati dalla siccità che ha messo in ginocchio agricoltori e allevatori. Per il caldo, trasformato anche il giardino di Giverny, luogo del cuore di Claude Monet, che attrae ogni anno centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo, immerse in uno spazio verde dalle geometrie perfette, puntellato di fiori dalle sfumature accese, che ora appaiono sofferenti, come spiega Rémy Lecoutre, da 40 anni, capo dei giardinieri.
17: Grazie alla mini irrigazione irrigazione a pioggia e a quella sotterranea, siamo riusciti a combattere lo stress idrico. In futuro opteremo per le piantagioni di essenze più resistenti ai cambiamenti climatici, di cui le nostre linfee fortunatamente non soffrono, perché adorano il clima molto secco.
16: Giverny non è un giardino museo, ma uno spazio vivo che si evolve nel tempo. Monet trascorreva ore intere a curarlo e smise solo quando la vista iniziò ad abbandonarlo e le forme delle sue ninfee si sciolsero nel colore in un'immersione totale nella luce e nei riflessi dell'acqua che rendono questo luogo unico al mondo, da preservare per sempre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
5: La musica a tempo di novità per Luciano Ligabue. A 3 anni dall'ultimo album di inediti esce oggi in radio e digitale la canzone Qualcosa per te.
18: Sentita comunque tremare.
9: Sulla copertina del singolo c'è una musica setta, di quelle che riavvolgevamo con la matita. La luce filtra da sotto una porta e la illumina. Sembra infilata lì, come una dedica, un regalo. Ed è il titolo della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te. Un nuovo brano per il rocker di Correggio, con il suo classico giro di chitarra. Una canzone che guarda indietro e che accompagna, così come accompagnerà i titoli di coda di Luciano, prima di tutto.
19: Io sono uno che vive di emozioni. Vivo di quello perché altrimenti non scriverei.
9: Il 4 settembre alle ore 21:15 andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries. Ed è proprio un documentario diretto da Paolo Bonfadini in cui Ligabue si racconta tra ricordi, successi, emozioni. E altre date arriveranno da settembre, gran finale del tour con 15 appuntamenti in 15 città, senza repliche, ogni notte irripetibile. A partire dall'Arena di Verona il 22 settembre. Marcella Sullo, GR1.
5: Sono 8:26 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Emanuele Di Cavio e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono. La linea va ora allo sport. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
20: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: GR1 Sport.
22: Buongiorno da Cristiano Piccinelli. Esordio balbettante per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che nell'andata dei playoff di Conference League non va oltre lo 0-0 contro gli israeliani della Hapoel Tel Aviv.
23: Inizia con uno 0-0 il cammino di Maurizio Sarri alla guida dell'Atalanta. L'Hapoel Tel Aviv imbriglia i bergamaschi nell'andata del playoff di Conference League. La formazione israeliana ha già 6 partite ufficiali nelle gambe e così al 23esimo soltanto una prodezza di Carnesecchi evita il vantaggio ospite con Boateng. In campo gli occhi sono soprattutto per Gaetano, voluto da Sarri per ricoprire il ruolo di regista. La sua prova è sufficiente, ma al pari dei compagni di squadra deve ancora trovare il ritmo dei giorni migliori. L'uscita per infortunio di Scalvini, rilevato da Christensen, non semplifica il compito dell'Atalanta, che nel secondo tempo fatica, ma riesce comunque a regalarsi un finale palpitante, merito del subentrato Krstovic che nel giro di 2 minuti sfiora l'1-0, prima di piede e poi di testa. Tra una settimana il ritorno in Ungheria, ma domenica sarà già campionato. A Bergamo arriva il Sassuolo. Francesco Albanese, GR1.
24: Con la maglia numero 10, il suo nome è Rosario De Assis Moreira, semplicemente!
22: Presentato ieri sera davanti a 6.000...
25: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. La Montepaschi di Siena, ieri la doppia offerta su BPM e Banca Generali del costo complessivo di 34 miliardi. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese ha approvato insomma la mossa del numero uno Luigi Lovaglio. Obiettivo: fermare l'offerta di Intesa San Paolo su Siena e creare il terzo polo bancario italiano. Operazione complessa, oggi è previsto il CDA di Banca Generali, a fine ottobre si attende il via libera non scontato degli azionisti di MPS. Sul piatto 4 miliardi di dividendi tra contanti e azioni generali. E ora andiamo subito a Milano per vedere come reagiscono i mercati a questo risico bancario. Federico Simonelli, a te.
2: Sì, oggi attenzione a Piazza Affari, tutto il settore bancario dopo la formalizzazione della doppia offerta in azioni da 34 miliardi di Montepaschi, come dicevate, verso Banca Generali e Banco BPM. Ieri ancora cautela sui titoli coinvolti, che sono molti. Oggi si muovono poco sopra la parità in questo momento, con un'apertura di Piazza Affari leggermente in positivo. Montepaschi ad esempio guadagna lo 0,1%, Intesa San Paolo e Banco BPM sono sostanzialmente intorno alla parità. L'apertura delle piazze europee è stata cauta anche quest'oggi. Sui mercati tornano le tensioni legate alle materie prime da una parte e al debito americano dall'altra. La guerra economica promessa da Trump all'Iran ha riportato al rialzo il prezzo del greggio, che ora scambia $93.3. Linea a voi.
1: Grazie, parliamo proprio delle crisi internazionali in atto, Medio Oriente, Russia e Ucraina. Qui il giorno dopo la strage a Kiev, 16 i morti, questa mattina altre due vittime a Kharkiv negli ultimi raid di Mosca, nelle stesse ore un'ondata di droni ucraini contro obiettivi in Russia e nella Crimea occupata, e c'è da segnalare una nuova intrusione di un drone di Mosca in territorio moldavo. Sul fronte Stati Uniti-Iran resta il nodo Hormuz, la nuova strategia di Trump, lo dicevamo, punta su un blocco navale e nuove sanzioni. La Repubblica Islamica tiene il punto sullo stretto e definisce fallimentare la pressione economica promessa dalla Casa Bianca. Parliamo di migranti, si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti. La corrispondente.
3: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, disinnescando almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia quattro migranti espulsi dall'Austria e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: La cronaca: una donna di 57 anni morta a Tito, vicino a Potenza, dopo essere stata soccorsa in casa in condizioni gravissime. L'allarme ai sanitari lanciato dal marito e dal figlio, che erano con lei e che in queste ore vengono ascoltati dagli investigatori. Il decesso è avvenuto in ospedale. La donna aveva un grave trauma al volto. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Indagano per omicidio. Meteo: ancora caldo e sole al sud, mentre sulle regioni del centro-nord imperversa il maltempo, torrenti esondati, strade interrotte, frane e smottamenti, situazione critica in Toscana, chiusi per allerta arancione parchi, giardini e le piste ciclabili lungo l'Arno. In Val Camonica 57 persone evacuate per una colata di fango che ha distrutto il ponte di collegamento con la frazione di Rino. In Liguria c'è stata invece una pioggia di fulmini e una vera e propria tempesta. Su Genova 20.000 quelli abbattutisi sulla città. Uno ha mandato in tilt una centralina ferroviaria alla stazione di 20 miglia, chiave ha rotto gli argini, il torrente Rupinaro. Ascoltiamo le testimonianze di alcuni residenti.
4: A 50 metri più o meno dopo gli scogli è arrivato un bel fulmine secco, mi ha spaventato tantissimo. La tempesta di fulmini per un'oretta circa, mai visto una roba del genere.
5: Siamo allagati, però pazienza, cosa dobbiamo fare? Se apro la porta mi lago di più, allora ho detto lo lascio proprio.
1: Voltiamo pagina, parliamo ora di una piccola città ma di dimensioni sempre più internazionali. Todi, in provincia di Perugia, non è solo una meta turistica ma anche patria d'elezione nel cuore di una regione da sempre amata dagli stranieri.
0: C'è chi raggiunge l'Umbria per qualche giorno, c'è chi l'ha scelta come luogo dell'anima. Nel comune di Todi il 10%, contando solo i residenti, è di nazionalità straniera, per di più da Stati Uniti, Australia, ma...
6: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La contromossa di Monte Paschi di Siena, una doppia offerta su BPM e Banca Generali del costo complessivo di 34 miliardi. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano del numero 1 Luigi Lovaglio, che proprio in questi momenti sta spiegando l'operazione agli analisti finanziari. Vogliamo creare un gruppo da 80 miliardi di euro, ha detto Lovaglio, il secondo italiano e tra le prime 10 banche europee. Obiettivo: fermare l'offerta di Intesa San Paolo su Siena da 30,6 miliardi. Abbiamo intervistato l'economista Marcello Messori per capire che scenario potrebbe aprirsi.
2: Io credo che le probabilità di successo dell'offerta pubblica di scambio di Intesa siano maggiori di quelle delle operazioni proposte dall'amministratore delegato del Monte Paschi. Se questa offerta pubblica di scambio di Intesa avesse successo, Intesa consoliderebbe la sua posizione già predominante nel mercato finanziario e bancario italiano. La partita definitiva però si giocherà sul controllo di Generali.
1: Il conflitto russo-ucraino, salito a 4 il numero dei morti causati dall'ultimo raid russo su Kharkiv. La seconda città ucraina continua a subire un martellamento continuo da parte delle forze di Mosca. Ieri presa di mira Kiev con 16 morti. Zelensky ha promesso vendette e chiesto agli alleati missili intercettori capaci di arginare gli attacchi. Le sanzioni e le pressioni non sono la soluzione. Così Pechino sulla crisi Stati Uniti-Iran e il piano di Trump, che ha come obiettivo quello di strozzare l'economia della Repubblica Islamica per portarla al tavolo delle trattative. Il capo della Casa Bianca resta nel frattempo convinto della sua scelta sul conflitto. Il corrispondente.
3: Lo rifarei altre 100 volte perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944. Il segretario al tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati: state con noi o contro di noi. Dopo la guerra, dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Di crisi internazionale ha parlato il presidente Mattarella in un messaggio inviato agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, e crescono disuguaglianze. Dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. La cronaca: si indaga per omicidio sulla morte della donna di 57 anni trovata in gravissime condizioni in casa a Tito, vicino Potenza, con un trauma al volto. Il decesso in ospedale dopo l'intervento dei sanitari, che erano stati allertati dal marito e dal figlio. Entrambi erano con lei e in queste ore vengono ascoltati dagli investigatori, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro. Meteo: ancora caldo e sole al sud, maltempo al nord e in parte del centro. In tutto sono stati oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di frane, allagamenti e danni a strade e ponti. La situazione più critica è Lombardia. 250 persone hanno dovuto lasciare un campeggio in Val Brembana, minacciato dall'innalzamento di un torrente e da una frana. In Toscana, chiusi parchi e piste ciclabili lungo l'Arno, sospesi diversi spettacoli, tempeste di fulmini in diverse zone, tra cui Genova. Al via a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Stasera la cerimonia di inaugurazione. Tutto è pronto per questa mini Olimpiade. Il servizio di Fabio Bottiglione.
4: Provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. La Aroia ospiterà la maggior parte degli atleti, supportata nelle fasi mesi di picco di presenze dal traghetto di categoria superiore romantica. Gli sportivi iscritti sono 3.803, 2.189 gli uomini e 1.614 le donne. L'Italia, la rappresentativa più numerosa, con 497 partecipanti, davanti alla Turchia con 335. Gare ed eventi che la RAI trasmetterà per un totale di 100 ore di copertura.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Banche, la strategia di Montepaschi Siena, parla il numero uno Luigi Lovaglio. Dopo il via libera del Consiglio d'amministrazione al suo piano, con la doppia offerta su BPM e Banca Generali, del costo complessivo di 34 miliardi. Piano così spiegato agli analisti finanziari.
2: Una strategia per far crescere il Monte dei Paschi con un'integrazione e non con uno spezzatino. Il riferimento di Luigi Lovaglio non è per niente velato e punta direttamente all'offerta in campo di Intesa San Paolo e Unipol, vista da Siena come ostile. 30,6 miliardi per acquisire MPS e dividere gli sportelli con Unipol e Biper. Un'operazione da evitare a ogni costo per il numero uno di MPS, Lovaglio, che con gli analisti parla invece della possibilità di creare il secondo gruppo bancario italiano da 80 miliardi di euro tra le prime 10 banche europee. Un obiettivo da realizzare attraverso le offerte pubbliche amichevoli, sottolinea Lovaglio, rivolte a BPM e Banca Generali. Valore 34 miliardi, un dividendo da 4 miliardi per ingolosire gli azionisti. L'idea di chiudere l'operazione entro febbraio. In mezzo molte incognite. Cosa diranno le banche interessate? E l'assemblea degli azionisti a fine ottobre riterrà vantaggiosa l'offerta? Paola Nania, GR1.
1: Meteo, al sud ancora caldo e sole, maltempo al nord e parte del centro. Più di 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni tra le regioni settentrionali e la Toscana. La situazione più critica in Lombardia. 6 comuni bergamaschi isolati, 150 persone evacuate. Altre 200 hanno dovuto lasciare un campeggio in Val Brembana, minacciato da un torrente in piena e da una frana. Trombe d'aria in provincia di Pisa e Grosseto, con alberi caduti e tetti scoperchiati. Tempeste di fulmini in diverse zone, tra cui Genova, dove ne sono caduti circa 20.000 in poche ore. E questo sarà un fine settimana di traffico intenso per i primi rientri dalle vacanze, ma anche per le ultime partenze. 24 milioni i veicoli in viaggio, il bollino rosso oggi pomeriggio, domani mattina, domenica pomeriggio. Stop ai mezzi pesanti già dalle 8 di domani. Si indaga per omicidio dopo la morte di una donna nella sua casa vicino a Potenza.
3: Il corpo a terra, nella sua abitazione, sul volto i segni di un trauma, forse una colluttazione. Ancora tutto da verificare sulla morte di una donna di 57 anni di Tito, siamo in provincia di Potenza. Sono stati il marito e il figlio trentenne della vittima a lanciare l'allarme poco prima di mezzanotte. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, la donna era già priva di vita. Aveva 57 anni, la sua casa ora è sotto sequestro. Il reparto scientifico dei carabinieri sta eseguendo i rilievi, mentre i familiari ed alcuni amici della vittima vengono ascoltati dai militari dell'arma per ricostruire le ultime ore di vita, gli ultimi contatti. Si indaga per omicidio, ma non è esclusa nessuna altra pista. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, il giorno dopo la strage a Kiev, 16 i morti, stamattina altre 4 vittime a Kharkiv negli ultimi raid di Mosca. Nelle stesse ore un'ondata di droni ucraini ha colpito in profondità il territorio russo, fino alla città di Perm, 1800 chilometri dal confine. Nella Crimea occupata si contano 2 morti e c'è da segnalare una nuova intrusione di un drone di Mosca in territorio moldavo. Scoperto un deposito di armi vicino a Berlino, per le autorità tedesche servivano a commettere attentati in Europa su mandato di Mosca. Di crisi internazionale ha parlato Sergio Mattarella in un messaggio inviato agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, e crescono disuguaglianze. Dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. Il presidente Mattarella stasera sarà a Taranto insieme alla premier Meloni per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Calcio, non va oltre lo 0-0 l'Atalanta contro l'Apoel Tel Aviv nella gara di andata dei play-off di Conference League. Sarà decisivo il ritorno di giovedì prossimo, che si giocherà in Ungheria. Tennis, Flavio Cobolli batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul e a Cincinnati conquista la sua prima semifinale in un Master 1000. Se la vedrà domani con il francese Fis. Nella notte italiana scenderà in campo Lorenzo Musetti nel quarto di finale contro lo statunitense Francis Tiafoe. La musica ha un tour a settembre, una nuova canzone in uscita proprio oggi, non finisce mai di stupire il rocker di Correggio. Ti ho sentito.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. I Paesi Bassi si aggiungono agli stati pronti a trasferire i migranti cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo sull'asilo entrato in vigore a giugno. Stiamo avviando il processo con l'Italia, ha fatto sapere il governo olandese, spiegando che le persone coinvolte dalla misura sono solo quelle entrate nell'Unione Europea dopo il 12 giugno 2026. Ieri anche Finlandia e Svezia hanno annunciato la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo arrivati in Italia, come già fatto da Germania, Svizzera e Austria. Di crisi internazionale ha parlato il presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato agli organizzatori del meeting di Rimini al Via. Oggi viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, e crescono diseguaglianze dall'umanità. Bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. Non ci si nasconda dietro muri illusori. Dopo il caldo, violenta ondata di maltempo sul centro-nord. 6 comuni bergamaschi, Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino sono isolati per le piogge. Circa 350 persone sono state evacuate. 200 solo da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana a Isola di Fondra. Nella notte, temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia, 135 richieste di intervento. E in questa giornata, con temperature ancora elevate al sud e allerta maltempo in altre regioni, l'ANAS annuncia bollino rosso per il traffico da questo pomeriggio a quello di domenica, prevedendo 24 milioni di spostamenti sulla rete stradale. Le previsioni meteo con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, temporali diffusi, piogge abbondanti e di grandine localmente, in un contesto che tenderà però a migliorare tra il tardo pomeriggio e la sera. Il passaggio della perturbazione quindi si completerà entro oggi, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
1: La donna trovata senza vita nella sua abitazione a Tito in provincia di Potenza si indaga per omicidio. Sentiti in queste ore l'ex marito della donna e il figlio.
3: Una stretta strada nel comune di Tito in provincia di Potenza, l'ingresso dell'abitazione attraverso delle piccole scale. È qui che da questa mattina all'alba c'è un viavai di carabinieri, uomini della scientifica attrezzati per tutti i rilievi. Una chiamata da parte di un uomo che segnalava un'aggressione, l'arrivo di militari che si trovano davanti, una scena inequivocabile. All'interno dell'appartamento riversa a terra in un lago di sangue una donna di 57 anni. I tentativi di rianimazione sono stati inutili e morta pochi minuti dopo l'intervento dell'ambulanza. La vittima era stata chiaramente uccisa, il corpo presentava ampie ferite alla testa, come se fosse stata colpita più volte con un oggetto contundente. Immediatamente sono partite le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio. A chiamare i soccorsi erano stati l'ex marito della donna e il figlio trentenne, che in quelle ore erano in casa. Al momento non viene esclusa nessuna pista dall'irruzione nell'appartamento di sconosciuti al delitto avvenuto tra le mura domestiche. I due familiari della vittima sono stati portati in caserma. In questi minuti sono sotto interrogatorio. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Dopo l'annuncio di Montepaschi Siena di 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, l'amministratore delegato Lovaglio spiega agli azionisti. Il gruppo aggregato avrà una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerà tra le prime 10 banche europee. Monte dei Paschi assicura che verrà garantita la salvaguardia dei marchi e delle sedi storiche delle banche. Sport. A Taranto è il giorno dei giochi del Mediterraneo. Stasera la cerimonia d'apertura allo stadio Erasmo Iacovone, che darà il via alla 20ª edizione della manifestazione, mai così estesa e numerosa. Saranno presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni.
4: Il modello è quello olimpico per organizzazione diffusa sul territorio con Taranto, cuore ed epicentro delle discipline di punta, e altre 14 città pugliesi coinvolte tra le province di Bari, Lecce e Brindisi, e per richiamo internazionale con quasi 4.000 atleti a rappresentare 26 nazioni, più l'Atletica Vaticana, la delegazione della Santa Sede. Quella azzurra invece è la più numerosa, 497 partecipanti, tra cui 4 ori olimpici, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo, nell'atletica Jimbo Tamberi, fresco di titolo europeo a Birmingham, e Filippo Tortu, stasera portabandiera con la pugile Irma Testa alla cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone di Taranto. Ma come sempre i giochi del Mediterraneo saranno vetrina e banco di prova per i più giovani, impegnati in 33 discipline, tra novità assolute dal padel al nuoto pinnato fino alla maratona di pattinaggio a rotelle e prime volte nella manifestazione come il torneo femminile di calcio. Abbracciare il futuro, il motto ufficiale, vivere il presente, l'obiettivo già da domani quando si assegneranno le prime medaglie. Emanuele Granelli, GR1.
1: calcio non va oltre lo 0-0 l'Atalanta contro l'Hapoel Tel Aviv nella gara di andata dei playoff di Conference League. Sarà decisivo il ritorno di giovedì prossimo, che si giocherà in Ungheria. Tennis: Flavio Cobolli batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul e a Cincinnati conquista la sua prima semifinale in un Master 1000. Se la vedrà domani con il francese Fis. Nella notte italiana scenderà in campo Lorenzo Musetti nel quarto di finale contro lo statunitense Tiafoe. E accennavamo prima al meeting di Rimini, nel programma anche mostre e spettacoli con un ospite d'eccezione, Lecce Homo di Antonello da Messina, acquistato dal Ministero della Cultura nel febbraio scorso per circa 15 milioni di dollari e destinato alle collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila.
0: Una piccola ma preziosissima tavola, 15 cm per 20, dipinta da Antonello da Messina verso il 1460 su entrambi i lati, un Ecce Homo e sul retro un San Girolamo penitente, esposta nello stand del Ministero della Cultura al meeting dell'amicizia. La responsabile delle mostre, Alessandra Vitez.
5: È un'occasione per poter ammirare questo capolavoro, un invito a rallentare, a contemplare, a potersi coinvolgere con la forza di questo volto di Cristo.
0: Tra le altre mostre visitabili al meeting dell'amicizia di quest'anno, una racconta il percorso esistenziale di Sant'Agostino, un'altra ha al centro la saga di Harry Potter.
5: Harry Potter ha qualcosa di urgente da comunicare all'uomo di oggi, delle verità importanti sulla vita, sulla morte e sulla responsabilità del singolo.
0: E tra gli spettacoli non possiamo non citare Il poverello tra i più poveri, dedicato a San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della morte.
5: Uno spettacolo in cui un dialogo fra detenuti e San Francesco.
0: Federico Pietranera.

0: È tornato non solo sul palco, ma anche sotto. Si è esibito al Festival Villar de Mouros a Camiña, in Portogallo, dove ha fatto crowdsurfing sulla sedia a rotelle. In un simpatico post sui social ha scritto: sono ancora in piedi, più o meno. Portogallo e Belgio, sto arrivando e sarà folle e pazzesco. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN Zero, anticipo zero.
3: RAI, Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: GR1.
1: L'umanità aiuti a rifiutare l'odio, messaggio del presidente Mattarella al meeting di Rimini, grande attesa domani per Leone XIV. Anche l'Olanda rimanderà in Italia i richiedenti asilo arrivati dal 12 giugno, l'AIA, misura in linea con il patto europeo. Giorgia Meloni, le nuove regole ci tutelano, rimpatri più semplici, e su Trump dice al New York Times: pensavo che il rapporto fosse più facile. Sui migranti, centrodestra schierato con la Premier, le opposizioni insistono, insegue Vannacci e danneggia il nostro paese. Un'altra donna uccisa, questa volta vicino a Potenza, gli investigatori interrogano l'ex marito e il figlio. Maltempo al nord, pioggia, tempeste di fulmini e vento, comuni isolati e 350 persone evacuate in provincia di Bergamo. Vacanze toscane, Justin Trudeau e Katy Perry a Firenze, la pop star e l'ex premier canadese in visita privata al Museo San Marco. Sport, fine settimana fitto di appuntamenti, occhi puntati sulla Formula 1, gli europei femminili di volley e il ritorno della Serie A. E stasera la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, partecipano quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Buongiorno, da Alice Andreoli, improntato alla pace, al rifiuto dell'odio, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'apertura del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini in programma fino al 26 agosto.
2: È un invito a seguire l'amore che muove il sole e le altre stelle, quello del presidente Mattarella, che riprende il verso di Dante, tema del meeting di quest'anno, per evocare la necessità di aprirsi agli altri e di farsi comunità, tanto più in un tempo, sottolinea, in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Per il capo dello Stato è l'amore, dunque, il primo antidoto al falso realismo, all'inerzia, alla sfiducia e alla rassegnazione. L'umanità, avverte, non deve chiudersi dentro muri illusori e condannarsi all'egoismo, ma dimostrarsi sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre. È dall'umanità delle donne e degli uomini, conclude Mattarella, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso e allo straniero, e quindi educare alla pace. Valentino Russo, GR1.
1: E si impone sempre più in Europa la questione migranti, si allarga infatti il fronte dei paesi che riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo sulla migrazione entrato in vigore a giugno. L'inviato Rai a Bruxelles.
3: L'Europa si divide sul caso dei dublinanti. Al numero di paesi che stanno preparando trasferimenti di migranti verso l'Italia o che già li stanno effettuando si aggiunge l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Finlandia, Austria e Svezia. Gli spostamenti di richiedenti asilo verso il paese di primo ingresso sono una parte importante del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea e devono essere effettuati, ha spiegato la portavoce del Ministero della Giustizia olandese. Ma non tutti in Europa la vedono allo stesso modo. La Francia non intende spostare persone verso l'Italia, anche per l'attuale sintonia e fase di riavvicinamento. Per la Spagna il fenomeno migratorio va gestito con meccanismi di solidarietà, non espulsioni. Il nuovo patto sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno, prevede procedure semplificate per i rientri, ma prevede anche correttivi e meccanismi di compensazione al vecchio trattato di Dublino, quello da cui arriva la regola del ritorno dei richiedenti asilo nel paese di primo approdo e il termine dublinanti. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi al 12 giugno, considerando i precedenti, molti di più, annullati dalle nuove regole. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: E sulla questione migranti è intervenuta la Premier Giorgia Meloni, ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
4: Sì, Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni risponde appunto dai social alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo nella gestione dei migranti, evidenziando che prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Per la Premier la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, ha spiegato appunto sui social, segna una svolta positiva, secondo secondo lei, per un paese di primo ingresso come l'Italia per i cosiddetti dublinanti, perché con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto proprio da Roma, continua appunto la Premier sui social, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. 80.000 le richieste respinte dal 2023 ad oggi, ha ricordato la Presidente del Consiglio, rivendicando la fermezza del suo governo. Probabilmente un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando anche la pressione sul nostro sistema di accoglienza, ha scritto Giorgia Meloni, che in un'intervista poi al New York Times ha ammesso che pensava sarebbe stato più facile il rapporto con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, viste le convergenze su immigrazione e la contrarietà sulla cultura woke. È tutto lì nello studio.
1: E il tema migranti dunque rimane al centro del confronto politico.
0: Non c'è alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti, il cui primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Lo sostiene Fratelli d'Italia in linea con le parole della Premier. Nessuno può affrontare la sfida dei migranti da solo, serve un approccio europeo, per Maurizio Lupino e Moderati.
5: Nessun paese può affrontare la sfida del contrasto all'immigrazione clandestina da solo. Servono sicurezza, rispetto delle regole e solidarietà.
0: A sinistra fanno solo allarmismo, accusa Forza Italia, ma dall'opposizione non mollano. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Il PD, Giuseppe Provenzano.
6: Un clamoroso, pericoloso boomerang di Giorgia Meloni. Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo scecallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo.
0: E nel frattempo rincara sempre il PD. La benzina ha superato i 2,30 € al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte. Dal Movimento 5 Stelle bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke, meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi, Italia Viva, Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Economia. Dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, l'amministratore delegato Lovaglio spiega agli azionisti che il nuovo gruppo si posizionerà tra le prime 10 banche europee.
7: Il gruppo aggregato tra MPS, Banco BPM e Banca Generali avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. A dirlo l'amministratore delegato di MPS, Lovaglio, in conference call con gli azionisti. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole e non ostile, perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio sulla totalità del

0: La fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Sarà necessario un livello minimo di adesioni pari al 50% del capitale più un'azione. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Grande attesa, lo avete sentito nei titoli al meeting per l'amicizia fra i popoli, per l'arrivo del Papa. Leone XIV sarà a Rimini domani pomeriggio nel grande auditorium, poi la messa al porto, 10.000 le presenze attese. Sentiamo il fondatore del meeting, Bernard Scholz.
2: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi dopo aver attraversato il padiglione arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
3: 44 anni fa la visita di San Giovanni Paolo II, quest'anno l'incontro con Papa Leone XIV. Il rapporto tra il meeting e i papi.
2: Il grande messaggio che ci ha lasciato Giovanni Paolo II nella sua visita nell'82 è stata quella di creare la civiltà dell'amore. Abbiamo preso a cuore proprio questa sua consegna, abbiamo cercato di impostare i dialoghi, gli incontri nazionali e internazionali sempre in questa ottica.
3: Il titolo di questa edizione è L'amor che muove il sole e le altre stelle.
2: Abbiamo scelto questo titolo per dare un messaggio molto chiaro. Al principio dell'universo e di ogni nostra vita c'è un principio di amore, ma l'amore non si impone, vuole essere accolto liberamente da ognuno di noi.
3: Ilaria Menta, GR1.
1: Si terrà il 24 agosto a Kiev, nell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la riunione della coalizione dei volenterosi, mentre continuano gli attacchi incrociati.
4: Droni sui villaggi, sulle città, sulle case, sui civili, ogni notte in Ucraina le stesse note dello stesso spartito. Sirene, ronzii, boati, vittime, 4 i morti nella regione di Kharkiv, 2 le persone che hanno perso la vita nella Crimea occupata, bersagliata dagli ordigni ucraini, e ancora un morto a Kiev, dove è stato proclamato il lutto cittadino per le 17 persone uccise nel massiccio e metodico bombardamento russo nella notte tra mercoledì e giovedì. Il presidente Zelensky, insidiato sul fronte interno dalle indagini anticorruzione che colpiscono ancora una volta la gerarchia del potere ucraina, annuncia un nuovo colpo in profondità alla Russia, un attacco contro una raffineria a Perm, a 1600 chilometri dal confine. La strategia volta a rendere la guerra una presenza concreta nella vita quotidiana dei russi, mentre Mosca è costretta a importare carburanti e le file ai distributori tornano a essere un'immagine usuale e frequente del paesaggio urbano della Russia. La polizia di frontiera ucraina ha chiuso un valico di confine con la Moldavia perché, è la denuncia di Kiev, è stato colpito da un drone di Mosca, mentre sul lungo confine della NATO tra Russia e Finlandia, Helsinki ha aperto un'inchiesta su una presunta violazione del proprio spazio aereo da parte di un velivolo da ricognizione russo. Sarebbe penetrato per circa 9 km nei cieli a sud dell'isola di Uto, nel Golfo di Finlandia, e vi si sarebbe trattenuto per 3 minuti. Enzo Arcieri, GR1.
1: La guerra ibrida denunciata ieri da von der Leyen riguarda per ora i cieli NATO, ma ci si prepara alle contromosse anche via terra. La corrispondente da Berlino.
5: Fossati anticarro, denti di drago, campi minati, dispositivi elettronici. Al confine tra la Polonia e l'exclave russa di Kaliningrad si sta rafforzando il cosiddetto scudo orientale per impedire un'eventuale futura invasione terrestre da parte di Mosca. Un progetto polacco ma integrato nella difesa della NATO, a cui partecipano anche le forze armate tedesche, la cui presenza qui in Polonia non risveglia più le antiche memorie legate all'occupazione nazista. La presenza di soldati tedeschi sottolinea la dimensione alleata dello scudo orientale, spiega il colonnello polacco Pieter Żak. Ma la guerra, ormai non solo ibrida, si combatte già anche al di qua dei confini con la Russia. Le autorità di sicurezza tedesche sono convinte di aver trovato un deposito di armi dei servizi di intelligence russi, ovvero un punto di scambio clandestino. L'episodio risale al 2025, quando in un bosco al confine tra Berlino e il Brandeburgo furono scoperte delle armi automatiche. Ora sarebbe stata individuata e arrestata in Romania la persona responsabile del deposito. Da tempo i servizi segreti tedeschi segnalano un elevato rischio di sabotaggio o tentativi di assassinio da parte di Mosca. Tra i potenziali obiettivi, dirigenti dell'industria della difesa, oppositori russi in esilio e sostenitori dell'Ucraina. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: In Cisgiordania, coloni israeliani hanno sparato contro un giovane palestinese uccidendolo in un villaggio a nord-est di Hebron. Un altro abitante è rimasto ferito in modo grave, lo ha riferito una fonte medica di Al Jazeera. Rai Radio 1, le 13:12 minuti. Dopo il caldo, violenta ondata di maltempo sul centro nord, 6 comuni bergamaschi, Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e

0: Gandellino sono isolati per le piogge e circa 350 persone sono state evacuate, 200 solo da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana isola di Fondra. Nella notte temporali e tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, in provincia di Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio in Friuli Venezia Giulia, 135 richieste di intervento. In questa giornata con temperature ancora elevate al sud e allerta maltempo in altre regioni, l'ANAS annuncia bollino rosso per il traffico da questo pomeriggio a quello di domenica, prevedendo 24 milioni di spostamenti sulla rete stradale. Le previsioni meteo con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, temporali diffusi, pioggia abbondanti e di grandine localmente, in un contesto che tenderà però a migliorare tra il tardo pomeriggio e la sera. Il passaggio della perturbazione quindi si completerà entro oggi, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
0: La donna trovata senza vita nella sua abitazione a Tito, provincia di Potenza, si indaga per omicidio. Sentiti in queste ore l'ex marito della donna e il figlio.
2: Una visita in casa del figlio trentenne, un appartamento in una stretta via del comune di Tito in provincia di Potenza, lì dove vive in un'abitazione vicina anche l'ex marito. E questo è il contesto in cui si è consumato durante la scorsa notte l'omicidio di Maria Vittoria Carbone, 57 anni. I carabinieri sono arrivati all'alba allertati da una telefonata di un uomo che segnalava un'aggressione. Quando i militari sono giunti sul posto, la scena che si sono trovati davanti era inequivocabile. La donna era riversa a terra, ogni tentativo di rianimazione è stato vano, la vittima era stata chiaramente uccisa. Il corpo presentava infatti evidente ferita alla testa, come se fosse stata colpita più volte con un oggetto contundente. La scientifica in questi minuti è al lavoro per i rilievi. Contemporaneamente in caserma vengono ascoltate diverse persone, amici, familiari della 57enne, ma soprattutto coloro che nelle fasi dell'omicidio erano con lei, il figlio trentenne e l'ex marito, che sono sotto interrogatorio. Al momento comunque non viene esclusa alcuna pista dal delitto avvenuto tra le mura domestiche fino all'irruzione di sconosciuti in casa, una vicenda che ha sconvolto la piccola comunità di Tito, il sindaco Fabio Laurino.
3: È sicuramente una tragedia che colpisce la nostra comunità. Ritengo che sia sintomatico della necessità di un approccio culturale differente.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Si terrà oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne di Camponogaro nel Veneziano, uccisa dal suo compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita. Nei prossimi giorni sono attesi in procura gli ispettori del Ministero della Giustizia per approfondire le 4 denunce per maltrattamenti fatte dalle ex fidanzate dell'uomo. La stessa Tania, dopo essere stata aggredita, aveva contattato le donne per avere chiarimenti. Un ragazzo di 21 anni è morto mentre era in vacanza in Croazia. Leonardo Bucci di Montevarchi, Arezzo, si trovava con alcuni amici ed era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio. L'allarme è scattato quando il giovane non ha fatto ritorno. Le ricerche si sono concluse poco dopo con il ritrovamento del suo corpo in acqua. Si attende un ulteriore esame dei campioni a conferma della difterite come causa della morte della bambina di 4 anni avvenuta a Palermo. La piccola non era vaccinata, nonostante quel vaccino sia obbligatorio. Ne abbiamo parlato con la pediatra Elena Bozzola, rappresentante del tavolo tecnico vaccinazione della Società Italiana di Pediatria.
4: La vaccinazione può essere definita come il secondo migliore intervento dopo la potabilizzazione dell'acqua, proprio per ridurre la mortalità in generale.
5: Il vaccino contro la difterite si fa nel primo anno di età ed è compreso in quello esavalente,
4: che include anche tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, emofis influenza di tipo B.
5: E com'è la copertura vaccinale?
4: È veramente molto molto elevata e su questo i nostri bambini possono stare sereni. Del resto l'abbiamo sentito proprio nel caso della bambina che purtroppo è morta. Il cuginetto ha contratto la difterite ma non si trova in gravi condizioni.
5: E infatti il cuginetto era vaccinato. Poi però sono importanti anche i richiami.
4: Siamo in un paese globale che si sposta per lavoro, per vacanze e quindi entriamo in contatto con persone magari provenienti da altri paesi che possono essere portatori di malattia. Facciamo un esempio: a parte la difterite che adesso ha fatto parlare molto di sé, ricordiamoci anche il morbillo, una malattia altamente contagiosa, per cui è importante che ogni singola persona si difenda.
5: Donatella Gori, GR1.
0: Al via a Taranto i giochi del Mediterraneo che coinvolgeranno 3.854 atleti provenienti da 26 paesi. Questa sera la cerimonia inaugurale alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni, cerimonia che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle 20 e condotta dal direttore del Daytime Rai Angelo Mellone e dalla vice direttrice di Rai Sport Arianna Secondini, che ascoltiamo al microfono della nostra inviata.
6: Siamo veramente emozionati perché sta per iniziare questa cerimonia d'apertura così attesa. Embrace the future è proprio il motto di questi giochi del Mediterraneo, quindi vogliamo abbracciare il futuro attraverso lo sport, questo sport che unisce le culture, e poi l'acqua che sarà al centro di questa cerimonia, per cui vi invito a seguirla veramente.
7: Sarà una cerimonia ricca di ospiti importanti.
6: C'è tanta attesa per vedere l'ingresso del Presidente della Repubblica qui in questo stadio Erasmo Iacovone completamente rinnovato, il Presidente che poi darà il via ai giochi del Mediterraneo. Penso che questo è il messaggio più bello che si possa mandare. Con lui ci sarà la Premier, ma ci saranno tante autorità e tanti anche capi di Stato stranieri.
7: Qual è l'importanza di questo evento per l'Italia e per Taranto che li ospiterà?
6: È la quarta volta che l'Italia ospita i giochi del Mediterraneo. C'è stata una grande festa quando 7 anni fa Taranto è stata scelta per ospitare questi giochi. Secondo me lasceranno un'eredità incredibile a Taranto e non solo.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Vacanze toscane a Firenze per due turisti VIP come la coppia Justin Trudeau e Katy Perry. La pop star e l'ex premier canadese hanno visitato in forma privata il Museo di San Marco a Firenze, accompagnati dai curatori e dal presidente della Florence Academy of Art. La coppia si è soffermata sulle opere del Beato Angelico, la mostra Rothko a Firenze e le straordinarie miniature del bestiario fantastico dei manoscritti della Biblioteca Monumentale di Michelozzo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Fabio Cardinali ed Emanuele Di Cavio. Ora c'è lo sport da Alice Andreoli, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
8: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
9: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
10: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
11: Bella idea, dottor Scotti.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
13: Sì.
12: Ah, e allora scialla. Scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
16: GR1 Sport.
17: In studio Francesco Albanese. Subito la Formula 1 in Olanda stamattina, le prove libere, ci aggiorna l'inviato Manuel Codignoni.
18: E siamo nel pieno della fase finale delle prove libere, mancano infatti 8 minuti e 8 secondi al termine di quella che è l'unica sessione di fatto di prove libere, considerato che la Formula 1 riparte dal Zandvoort con un weekend sprint, ovvero sia con la sprint race. Davanti a tutti c'è la Ferrari di Leclerc che proprio in questo istante fa segnare con gomme morbide il miglior tempo, 1:13:03, 2 decimi di vantaggio nei confronti della McLaren di Oscar Piastri e 9 decimi su Lewis Hamilton, che con l'altra Ferrari però in questo momento ha anch'egli montato presentato come soft e sta andando fortissimo, facendo segnare il parziale record nel primo settore. C'è stato un po' di pioggia a inizio sessione, le temperature sono molto basse, 18 gradi la temperatura dell'aria e 29 quella dell'asfalto. Si è partiti con le intermedie, ma subito la pista si è asciugata e adesso si sta girando con gomme da asciutto e con i tempi che si abbassano vertiginosamente, proprio perché le temperature stanno pian pianino risalendo. Dicevamo di un Leclerc al comando davanti a Piastri e Gasly, con Lewis Hamilton che però si sta migliorando anch'esso. Aspettiamo la chiusura allora del tempo di Lewis Hamilton per darvi il posizionamento anche dell'altra Ferrari. Le Mercedes di Antonelli e Russell, velocissime sul bagnato, devono ancora lanciarsi a loro volta. Hamilton scala la classifica e si porta al comando, 2 decimi di vantaggio su Leclerc, poi Piastri, Gasly e Antonelli, che come detto però deve ancora fare il suo giro con gomme soft. Alle 16.30 la qualifica per la gara sprint. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1, a te Francesco.
17: Siamo alla pallavolo. Alle 16 l'Italia femminile debutta a Göteborg, nell'europeo si comincia con la Croazia.
19: Campionesse olimpiche e mondiali con l'Europa nel mirino, un torneo che vale doppio perché qualifica la vincitrice a Los Angeles 2028, obiettivo lontano, avvisa però Velasco, che con i suoi 74 anni è il CT più esperto della manifestazione. Si comincia in Svezia, Göteborg, un girone tutt'altro che arduo, anche se proprio Velasco inserisce la rivale di oggi, la Croazia, tra le squadre con una certa esperienza internazionale che qualche problema potrebbe crearlo. Non è però il caso delle altre avversarie del gruppo, Montenegro, Slovacchia, la Francia, priva della sua giocatrice migliore, Casot, vecchia conoscenza del nostro campionato, ha problemi alla schiena. Gioca e vince nella nostra Serie A Isabel Hawk, posto di Conegliano, stella della nazionale di casa, la Svezia, allenata dall'italiano Lorenzo Micelli. Le azzurre la sfideranno domenica. Manifestazione lunga, divisa in 4 paesi. Dando per scontato il passaggio del turno, l'Italia giocherà ottavi ed eventuali quarti in Repubblica Ceca. La fase più calda in Turchia, a Istanbul, dove sulla strada delle nostre potrebbe esserci la Turchia di Daniele Santarelli, detentrice del titolo. Manuela Collazzo, GR1.
17: Calcio, domani torna la Serie A alle 18.30. L'Inter campione d'Italia debutta ospitando il Monza a San Siro, stesso orario per Udinese Como. Così alla vigilia Cesc Fabregas, tecnico dei lariani.
20: Se iniziamo tutti da zero, 0 partite, 0 punti e niente, tutte le squadre crescono, fanno meglio, fanno mercato. Allora vediamo chi inizia bene, chi inizia peggio, e piano piano dobbiamo ritrovare molto velocemente chi eravamo l'anno scorso.
17: E domani in programma del primo turno proseguirà alle 20.45 con Parma, Cagliari, Genoa, Napoli. Ascoltiamo Daniele De Rossi.
21: Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati. Le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione. Dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione. È vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi per me è uguale.
17: Tennis, bene, gli italiani a Cincinnati, Flavio Cobolli è in semifinale nel Masters 1000 statunitense, domani affronterà il francese Fils, stanotte cercherà di entrare nei primi 4 del torneo anche Musetti, per farlo dovrà battere l'americano Tiafoe. Ed è tutto per lo sport.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
23: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata ancora con qualche temporale sul nord-est, tra Liguria e Toscana e sulle coste del Lazio, con tempo migliorato invece sul resto del centro-nord. Per domani, sabato 22 agosto, il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quanti uomini al mondo vestono i pantaloni corti alle caviglie mettendo in bella vista i calzini bianchi? Pochissimi. Quanti tra questi, quando camminano, sembrano scivolare? Uno solo, Michael Jackson. Michael Jackson è dalla parte del soul.
3: Latitudine Soul, storie, città, protagonisti della cultura afroamericana, scritte dalla penna di Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Ward, la regia.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: né provini da cui partire. Tutto l'album sarebbe stato realizzato da zero. Si sarebbe partiti dal classico foglio bianco. Wilson Pickett è dalla parte del soul.
1: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
0: Il 1966 fu un anno molto particolare per la soul music. Fu l'anno in cui terminò la collaborazione milionaria tra l'Atlantic e la Stax. Quel grande patto, che aveva fatto conoscere al mondo artisti del calibro di Otis Redding, Sam & Dave, Eddie Floyd e Isaac Hayes, era stato bruscamente sciolto. L'Atlantic, d'ora in avanti, non si sarebbe più servita della Stax per produrre i suoi artisti. A prendersi tutte le commissioni di soul music sarebbe stato un uomo del Mississippi adesso. Un uomo cresciuto nella miseria più totale dell'Alabama rurale, abituato a sudarsi ogni singolo nichelino. Rick Cole.

0: Rick Hall aveva aperto una strada al sound del sud, producendo la clamorosa hit When a Man Loves a Woman.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, in apertura un'ultima ora dalla Turchia. Il ministro della giustizia Gurlek ha annunciato che è stata chiesta all'Interpol l'emissione di un mandato di cattura per il primo ministro israeliano Netanyahu, accusato dal governo di Erdogan di genocidio per l'intervento contro gli attivisti della flottiglia. Non permetteremo che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati né che i responsabili siano protetti da uno scudo di impunità, ha spiegato il guardasigilli di Ankara. Israele continua le operazioni nel sud del Libano, ci sono ancora vittime dei coloni in Cisgiordania, linea la corrispondente Maria Gianniti.
2: Questa mattina c'è stato un altro incidente, altri scontri tra coloni e palestinesi quando un gruppo di coloni è entrato in un villaggio a nord di Hebron. Sono cominciati appunto i disordini, un colono ha aperto il fuoco e ha ucciso un palestinese di 18 anni, ne ha ferito un altro di 60, poi ha dato alle fiamme un'abitazione. È soltanto l'ultimo dei tanti casi di violenza che si registrano ormai da settimane, se non addirittura da mesi. Non c'è stata alcuna reazione da parte del governo israeliano. La nota congiunta firmata da Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania, a cui poi si sono unite anche l'Olanda, la Norvegia e il Canada, per ribadire che qualsiasi nuovo insediamento viola il diritto internazionale perché va a occupare terra palestinese. Ma ovviamente su questo punto il governo israeliano continua ad andare avanti. E poi c'è il fronte libanese, perché ormai sono giorni che tutta l'area di Nabatieh continua ad essere pesantemente bombardata. È successo anche la notte scorsa, attorno c'è anche un corso, un'operazione militare. A te.
1: Messaggio del presidente Mattarella agli organizzatori del meeting di Rimini al via oggi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, crescono diseguaglianze, dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero, non ci si nasconda dietro muri illusori, prosegue la nota. Grande attesa per l'arrivo al meeting domani di Leone XIV, l'ultimo papa che partecipò fu Giovanni Paolo II oltre 40 anni fa. Migranti, si allarga il fronte degli stati che riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo d'asilo entrato in vigore a giugno. Oggi si aggiungono i Paesi Bassi. Di immigrazione e altri temi parla anche la premier Meloni.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni risponde così dai social alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo nella gestione dei migranti, evidenziando che prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Per la premier la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per un paese di primo ingresso come l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua la premier, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. 80.000 le richieste respinte dal 2023 ad oggi, ricorda la presidente del Consiglio, rivendicando la fermezza del suo governo. Probabilmente un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive Giorgia Meloni, che in un'intervista al New York Times ammette che pensava sarebbe stato più facile il rapporto con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, viste le convergenze su immigrazione e contrarietà alla cultura woke. Carla Macrellino, GR1.
1: Allerta maltempo al nord, forti piogge in Liguria e Toscana, disagi più pesanti in Lombardia, nelle province di Bergamo e Brescia, in particolare in Val Camonica, dove si trova Pierluigi Ferrari.
4: Ci troviamo a Malonno, dove la statale 42 è interrotta dopo la frana che ieri ha scaricato milioni di metri cubi di materiale dalla Val Rabbia al paese di Rino di Sonico, dove è stato travolto un ponte, 150 persone sono state evacuate. Problemi anche a Vioni, in alta Valle Camonica, anche lì sfollati, e problemi in Valle Brembana, nel Bergamasco, 6 comuni sono isolati, ci sono 150 persone sfollate e sfollati anche gli ospiti di un camping a Isola di Fontra. Tornando alla Val Camonica, dobbiamo dire che purtroppo era già successo nel 2012, la stessa frana, era stato anche allestito un sistema di allerta che ieri ha funzionato benissimo, le sirene hanno fatto uscire di casa immediatamente i residenti, poi però il materiale ha travolto il ponte esattamente come 10 anni fa, nonostante milioni di euro di lavori nel frattempo. Sconsolato il sindaco di Sonico, Giambattista Pasquini, sentiamo l'intervista e poi la linea allo studio.
5: C'è su ancora materiale che potrebbe muoversi e quindi fino a stasera risposte positive di apertura della strada statale, non riusciamo a fare niente.
1: Formula 1, le prove libere del GP d'Olanda. Kimi Antonelli su Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo davanti alla McLaren di Norris. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc hanno concluso la sessione con il quarto e il quinto crono. Ci fermiamo qui, linea Progetto Salute.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali rese stamani da MPS circa le due offerte per Banco BPM e Banca Generali e sta valutando l'opportunità di presentare un esposto alla Consob. Il gruppo, guidato da Carlo Messina, a giugno scorso aveva presentato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per l'istituto senese. Il risico bancario non scalda Piazza Affari, i mercati non scommettono su Siena. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Rancati da Milano.
2: Ed effettivamente in questa giornata ancora poco mossa per i mercati azionari europei, anche se su toni più positivi rispetto a ieri, la doppia offerta di Montepaschi su Banco BPM e Banca Generali non sembra scaldare gli entusiasmi degli operatori. Montepaschi e la controllata Mediobanca sono in fondo al listino FTSE MIB, entrambe in calo di oltre l'1,5%, perde lo 0,51% Banco BPM, mentre Banca Generali, che è fuori dal nostro listino principale, scivola del 2,2%, recuperando, è vero, qualcosa rispetto ai minimi di giornata. Sono poco mossi ma positivi anche gli indici americani, il Dow Jones a più 0,64%, il Nasdaq più cauto a più 0,18%, mentre dopo una mattinata nervosa in questa fase ripiega il prezzo del petrolio, ritornando intorno ai valori della chiusura di ieri. Per il Brent europeo siamo a 93,80 dollari al barile, ancora in lieve rialzo invece il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, che supera i 66 euro al megawattora. Spread tra BTP e Bund tedesco in aumento a 82 punti base. Linea a voi.
1: La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari a Gaza. Lo annuncia il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche sono anche accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Rotta un'impunità che dura da troppo tempo, commentano dalla flottiglia. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola a Fagersta, città della Svezia centrale, ferendo molte persone. L'uomo è in stato di fermo dopo che la polizia ha catturato sparandogli a una gamba, lo riportano i media svedesi. I familiari e i vicini di casa sono stati sentiti dai carabinieri del comando provinciale di Potenza, che indagano con l'ipotesi di omicidio per la morte della 57enne a Tito. Il servizio di Alessandro Salvetti.
3: Le immagini a circuito chiuso di un'attività commerciale l'hanno ripresa a Tito ieri sera intorno alle 18. Sono probabilmente tra le ultime che ritraggono in vita Maria Vittoria Carbone, 57 anni, la donna trovata morta nella notte in un'abitazione del centro storico. Le indagini si concentrano sullo stretto ambito familiare. Nella casa, che non era la residenza abituale della vittima, si trovavano anche l'ex marito Vito Santamaria e il figlio Giampiero, 30 anni. In particolare nei confronti di quest'ultimo, con una disabilità psichica nota in paese, si concentrerebbero le attenzioni degli inquirenti. Entrambi si trovano sotto interrogatorio nel comando dei carabinieri di Potenza.
4: Una famiglia conosciuta, anche perché parliamo di una piccola realtà dove fortunatamente ancora ci conosciamo tutti quanti.
3: L'allarme intorno a mezzanotte, all'arrivo dei sanitari del 118, le condizioni della donna erano già gravissime, trasferita altrove dopo la separazione dal marito, un operatore scolastico molto noto a Tito. La vittima era a sua volta seguita dai servizi sociali.
1: Ancora caldo e sole al sud, maltempo al nord e in parte al centro. La situazione più critica in Lombardia, nelle province di Bergamo e Brescia, tra allagamenti, frane e comuni isolati. Più di 300 evacuati, una strada statale bloccata. In Toscana chiusi parchi e piste ciclabili lungo l'Arno, sospesi diversi spettacoli. A Taranto stasera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Cittadini e turisti si preparano, come ci racconta Donatella Cupertino.
5: Siamo emozionatissimi.
6: Siamo turisti, siamo qui e insomma, ci piace vedere questo fermento.
7: Un evento bellissimo.
8: Piazza Garibaldi, tutta dedicata a cittadini e tifosi. Il Fan Village, pronto ad animare le serate fino al 3 settembre. Ed è qui che oltre 50 società sportive locali accoglieranno le delegazioni dei 26 paesi partecipanti.
9: Da questa sera sarà il momento appunto del ritrovo dei fan, dei tifosi. Musica, divertimento, aggregazione.
8: E c'è
10: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Dopo l'annuncio di Monte Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo valuta una contromossa. Sentiamo.
2: Alla luce di quelle che vengono definite evidenti criticità emerse, il team di legali di Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti per un eventuale esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Ieri MPS ha presentato due offerte di scambio sulla totalità di azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il nuovo gruppo, ha spiegato oggi l'amministratore delegato di Monte dei Paschi Lovaglio, avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio dovrebbero essere sottoposti all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Migranti, Paesi Bassi si aggiungono agli stati pronti a trasferire richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo entrato in vigore a giugno. Sul tema interviene tramite i social la Premier Meloni. Il nuovo patto segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, scrive, sostenendo che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Un intervento, quello della Presidente del Consiglio, che rinfocola lo scontro tra maggioranza e opposizione proprio sui cosiddetti dublinanti.
3: In linea con le parole della Premier, Fratelli d'Italia ribadisce come non ci sia alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti cui il primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Per Tommaso Foti le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono o frutto di malafede o di ignoranza. Stesso pensiero da Forza Italia, da sinistra solo allarmismo. Gli arrivi di migranti sono quasi dimezzati. La politica migratoria del governo un boomerang, accusa il PD. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Un'Italia sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. E nel frattempo accusano sempre i Dem. Il diesel ha superato i 2,30 al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle. Bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke. Meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi. Italia Viva. Alessandra Allegra, GR1.
1: E 55 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo sono arrivati poco fa nel porto di Ortona, in provincia di Chieti, a bordo della nave Ocean Viking. Il premier israeliano replica alla richiesta della Turchia di un mandato di arresto nei suoi confronti con l'accusa di genocidio per aver bloccato e arrestato gli attivisti della flottiglia diretta a Gaza. Il presidente turco Erdogan è un dittatore antisemita, afferma Netanyahu, non ci faremo intimidire. E ora lo sport, l'esordio dell'Italia femminile agli europei di pallavolo. Le azzurre sono in campo a Göteborg contro la Croazia, ci aggiorna Manuela Collazzo.
4: Le azzurre che hanno vinto i primi due set, il primo dominato 25-9, il secondo 25-22. Nel primo parziale 7 punti di Antropova ed è lei la grande novità del 6-1 di Velasco. Antropova schiacciatrice e dunque coesiste con Egonu, due attaccanti fondamentali alle quali il CT non vuole rinunciare. Nel secondo parziale però l'Italia è stata sorpresa dall'avvio della Croazia, qualche difficoltà, le azzurre sono state anche sotto di 6 punti, hanno poi recuperato nel punto a punto finale proprio grazie agli attacchi di Antropova ed Egonu, una 6 punti, l'altra 7 punti nel set, hanno chiuso il parziale a proprio favore 25-22 nel terzo set, punto a punto è 9-9 tra le due formazioni. Domani l'Italia tornerà in campo per sfidare Montenegro alle 15, nella prima sfida del girone la Francia ha battuto la Slovacchia 3-0. Ricordiamo, le azzurre, campionesse del mondo, campionesse olimpiche in carica, sono tra le grandi favorite anche per il titolo europeo.
1: Andiamo nel Regno Unito. Il principe Harry e altri 6 VIP come Elton John e Liz Hurley dovranno pagare 9 milioni e mezzo di sterline, quasi 11 milioni di euro, dopo aver perso la causa contro il Daily Mail. Avevano denunciato il quotidiano di aver violato per anni la loro privacy ricorrendo anche a intercettazioni o altri metodi illegali. L'alta corte di Londra ha respinto le loro richieste. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1 come sempre alle ore 18.
5: Avrei voluto conquistare zero,
0: ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluto.
5: Rai Radio 1 Sport.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Dopo la richiesta della Turchia all'Interpol di emettere un mandato di cattura internazionale nei confronti di Netanyahu, il premier israeliano replica: Erdogan è un dittatore antisemita.
2: Un nuovo mandato di cattura internazionale per Netanyahu. Questa volta la Turchia a chiedere all'Interpol di emetterlo, lo ha annunciato il ministro della giustizia di Ankara, Akın Gürlek, accusando il premier israeliano di genocidio e di altri crimini per l'attacco sferrato in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla che portava aiuti a Gaza. Il leader del partito nazionalista turco Devlet Bahçeli, alleato di Erdogan, propone anche di trasformare un'iniziativa di difesa che coinvolge Turchia, Arabia Saudita e Pakistan in una forza di pace islamica in risposta alle azioni di Israele nella regione. Erdogan è un dittatore antisemita, replica Netanyahu. Nel frattempo però, all'indomani di una dichiarazione di vari paesi europei, tra i quali l'Italia, contro la continua e violenta espansione degli insediamenti israeliani, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese nei pressi della cittadina di Sahir, a nord-est di Hebron, nel sud della Cisgiordania, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Secondo i media palestinesi, i coloni hanno dato fuoco a un edificio sul posto e per questo è scoppiato lo scontro. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La guerra in Ucraina. Il 24 agosto a Kiev, in occasione del 35esimo anniversario dall'indipendenza del paese, si riunirà la coalizione dei volenterosi. Presente il presidente del Consiglio europeo Costa, per l'Italia parteciperà in videoconferenza Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul tema dei migranti, dopo che l'Olanda si è aggiunta ai paesi pronti a trasferire richiedenti asilo verso il nostro paese. Il nuovo patto europeo segna una svolta positiva sulla gestione dei dublinanti, scrive sui social la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times racconta di aver immaginato un rapporto più semplice con il Presidente Trump anche alla luce delle posizioni condivise su immigrazioni e cultura progressista. La cronaca. A Palermo prosegue l'indagine epidemiologica dopo la morte della bambina di 4 anni per sospetta difterite. L'azienda sanitaria ha eseguito i tamponi sui componenti della famiglia e sta ricostruendo la catena dei contatti per risalire al paziente zero. I 3 fratelli della piccola avevano ricevuto la prima vaccinazione. La madre della bimba, in un post sui social, ha accusato i medici che l'hanno avuta in cura di incompetenza. Mentre continua il caldo al sud, allerta maltempo al centro-nord. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi che hanno causato frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Situazione critica in Lombardia, dove la regione chiederà lo stato di emergenza. Disagi anche in Liguria e Piemonte e soprattutto in queste ore in Toscana.
3: Rami e alberi caduti, tetti scoperchiati, utenze disconnesse, strade interrotte, smottamenti. Il maltempo annunciato sulla Toscana ha provocato nelle ultime ore numerosi danni e richiesto in molti casi l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale, con oltre 200 volontari attivati. Nella notte forti temporali accompagnati da 21.000 fulmini e raffiche di vento fino a 110 km orari hanno danneggiato abitazioni ed edifici produttivi, causato danni alla viabilità e allagamenti. Questa mattina violento nubifragio in Lunigiana con oltre 260 mm di pioggia caduti in poco tempo. Il Bagnone ha superato di quasi 4,5 metri il secondo livello di guardia. Lato viabilità, ANAS comunica che la statale 62 della Cisa è stata chiusa in entrambe le direzioni per 5 km a Villafranca in Lunigiana per allagamento. Particolarmente violente le precipitazioni sulla costa, anche a Viareggio sono caduti rami ed alberi, sono stati chiusi gli stabilimenti balneari. Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
1: Sarebbe un ex studente del liceo, il 18enne, che ha fatto irruzione armato di spada in una scuola di Fagersta in Svezia. Secondo i media svedesi, nell'attacco sono rimaste ferite almeno 2 persone. Il giovane avrebbe precedenti penali per aggressione e una storia di disturbi mentali. Siamo allo sport. Gli europei di pallavolo femminile a Göteborg, l'esordio dell'Italia contro la Croazia, e ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
4: Esordio vincente, l'Italia ha battuto la Croazia 3-0, parziali a 9, 22 e 23, un inizio travolgente soprattutto grazie ai 7 punti di Antropova, la grande novità di Velasco. Antropova schiacciatrice, dunque hanno giocato titolari lei ed Egonu. Nel secondo parziale Italia sorpresa dall'avvio della Croazia, è andata anche sotto di 6, ha poi recuperato nel punto a punto, ha avuto la meglio nel punto a punto finale, sempre con Antropova ed Egonu trascinatrici negli scambi conclusivi del set, con Anna Danesi la capitana che ha chiuso il parziale. Nel terzo corso. Italia in controllo nel testa a testa, poi anche grazie alla panchina è riuscita a portare a casa la parziale 25-23. Palla match.
0: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure. Maybe.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: GR1.
1: Giorgia Meloni difende il patto sui migranti, tutela l'Italia, rimpatri più semplici e sul rapporto con Trump ammette: pensavo fosse più facile. Caso flotilla, scontro Turchia-Israele, Ankara emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu, lui replica: Erdogan, dittatore antisemita. In tempo di guerre, l'umanità rifiuti l'odio, messaggio di Mattarella al meeting di Rimini, grande attesa per la partecipazione domani di Papa Leone. Dramma familiare a Potenza, 57enne uccisa dal figlio dopo un litigio, il giovane confessa, femminicidio Terrin, l'autopsia conferma, è stata strangolata. Maltempo senza tregua al centro-nord, frane, allagamenti e migliaia di interventi dei vigili del fuoco, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza, scatta il controesodo. Taranto, capitale dello sport, al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, la più imponente di sempre. Stasera la cerimonia inaugurale con il Presidente della Repubblica e la Premier. Tennis, niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno rinuncia per un problema al ginocchio, una decisione difficile, commenta. Volley, esordio vincente delle azzurre agli europei, 3-0 alla Croazia. Buonasera da Nicole Ramadori, governo al lavoro sui dossier internazionali. Giorgia Meloni in un'intervista parla del suo rapporto con il presidente Trump e replica alle opposizioni in tema migranti. Nessuna relazione tra le espulsioni di alcuni paesi dell'Unione verso l'Italia e la nostra reazione alla crisi di Ceuta.
2: Nessun boomerang, anzi il nuovo patto europeo sui migranti per Giorgia Meloni segna una svolta positiva per un paese di primo ingresso come l'Italia. La premier affida ai social la risposta dell' Schlein e dalle opposizioni che avevano parlato di fallimento del governo. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse, spiega, e prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Poi ribadisce che la priorità del governo resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Sottolinea che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times chiarisce che con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile viste le convergenze anche sull'immigrazione. Carla Macrellino, GR1.
1: Il tema migranti resta in primo piano in Europa. Nelle ultime ore è aumentato il numero dei paesi che hanno annunciato respingimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti. Da Bruxelles l'inviato.
3: Sul caso dei dublinanti, l'Olanda, l'ultimo paese europeo ad aggiungersi alla lista di quelli pronti ad espellerli, sembra dare ragione all'Italia su un punto fondamentale. Secondo i media, un portavoce del Ministero dell'Asilo ha spiegato che partiranno solo quelli arrivati dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Si ripartirebbe quindi da zero. Il nuovo patto recepisce con dei meccanismi di compensazione il vecchio regolamento di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso, di qui il termine dublinanti. Le procedure di trasferimento sono state snellite, così Austria e Svezia hanno già iniziato le espulsioni. Si preparano a iniziarle anche Germania, Svizzera e Finlandia. Contrari ai trasferimenti la Francia, che chiede di concentrarsi sulle cause delle partenze dai luoghi d'origine, e la Spagna, che invoca strumenti solidali al posto delle espulsioni. Dall'Ungheria invece totale contrarietà a qualsiasi meccanismo di redistribuzione previsto nel patto. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea aveva già rinviato a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: E la questione dei dublinanti alimenta anche il dibattito politico nel nostro paese.
4: Dalla sinistra solo confusione e mistificazione della realtà, così da Fratelli d'Italia in linea con i post della Premier sul tema della gestione dei migranti. Il patto europeo su immigrazione e asilo, proseguono, non può essere confuso con le regole di Schengen e non può diventare il pretesto per attribuire al governo responsabilità che non ha. Stesso pensiero da Forza Italia. Stefania Craxi.
5: Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
4: Per Maurizio Lupino e Moderati nessun paese può affrontare la sfida uccidere i migranti da solo. Dall'opposizione il Partito Democratico parla di fallimento del governo Meloni nella gestione dei flussi migratori. I risultati, dicono i Dem, è un'Italia sempre più sola e vulnerabile. Di governo in confusione parla anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
0: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
4: Dal Movimento 5 Stelle si sottolineano le difficoltà economiche del paese. Per Chiara Appendino le famiglie non sanno più se possono permettersi di partire. La benzina è record e il governo naviga a vista. Alessandra Allegra, GR1.
1: Il risico bancario dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo valuta la doppia operazione anche dal punto di vista legale.
6: Intesa San Paolo non sta a guardare, per ora non rilancia ma mette in dubbio la partita. Davanti alla mossa con cui Luigi Lovaglio tenta di sottrarre MPS alla presa del primo gruppo bancario italiano, Carlo Messina sceglie una strada meno audace ma più insidiosa, chiedendo alla Consob di verificare se tutto ciò che l'istituto di Siena ha annunciato possa davvero stare in piedi, mentre sul monte pende l'OPAS da 30,6 miliardi lanciata a giugno dalla stessa Intesa. I suoi avvocati ora stanno dunque valutando un esposto all'autorità di vigilanza sui mercati e parlano di evidenti criticità emerse e chiamano in causa l'integrità del mercato e la corretta informazione degli azionisti. Dal canto suo il CEO di MPS Lovaglio, con il suo piano con la doppia offerta da 34 miliardi per BPM e Banca Generali, dovrà passare dall'assemblea straordinaria del 29 ottobre e ci sarà da convincere i due terzi dei soci che il suo progetto è più appetibile di quello di Intesa San Paolo, poiché risponde anche agli obiettivi di difesa dell'integrità del monte.
2: Gelsomina Testa, GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 19.07 minuti, siamo agli esteri con un nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu, questa volta è la Turchia a chiederlo, accusando il premier israeliano di genocidio e altri crimini per l'attacco contro la Global Sumud Flotilla. Immediata la replica di Tel Aviv, la corrispondente.
7: La reazione del premier israeliano Netanyahu non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso una nota del suo ufficio. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi, ospita i terroristi di Hamas, occupa metà dell'isola di Cipro e detiene un numero impressionante di giornalisti e politici che si sono opposti a lui. Ora cerca di estendere questa sua aggressione anche ad Israele, ma non ci lasceremo intimorire perché siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Solo poche ore prima il ministro della giustizia turco Gürlek aveva annunciato la richiesta di emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti del premier israeliano, accusato da Ankara di genocidio per l'intercettazione violenta della flottiglia che voleva solo raggiungere la striscia di Gaza. Sono giorni ormai che tra la Turchia e Israele la tensione sta aumentando. Solo pochi giorni fa Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria dove la Turchia pensava di creare una base e questo già aveva scatenato una crisi diplomatica. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra nel Golfo Persico, ancora tensioni tra Stati Uniti ed Iran dopo l'annuncio americano di provvedimenti per isolare economicamente Teheran, un piano fallimentare secondo la Repubblica Islamica, dove però il presidente Pezeshkian invita a porre fine alla guerra oggi mentre siamo, dice, in una posizione di forza. Critica l'annuncio statunitense anche la Cina, sanzioni e pressioni non sono la soluzione, afferma Pechino, importante partner economico per Teheran. Il conflitto in Ucraina, attacchi incrociati sui due fronti, a Kryvyi Rih droni russi colpiscono un centro commerciale, 5 morti e oltre 50 feriti. Nella regione di Donetsk, occupata da Mosca, le autorità filorusse denunciano l'uccisione di due civili nell'attacco ucraino a un minibus. Lunedì prossimo, 24 agosto, tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi, al centro la questione della difesa aerea dell'Ucraina. A Kiev ci sarà il presidente del Consiglio europeo Costa e parteciperà in videoconferenza anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La solidarietà e la gratuità dell'amore possono aprire orizzonti inediti alla politica e alla vita civile, lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio al meeting di Rimini iniziato oggi. Il capo dello Stato cita il verso di Dante scelto come tema di quest'anno: l'amor che muove il sole, le altre stelle, e l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, invitando a rifiutare l'odio per il diverso e lo straniero in un tempo, scrive, in cui si combattono guerre scellerate mentre ristrette oligarchie accumulano poteri superiori a quelli degli stati. E c'è grande attesa per la visita di Leone XIV proprio al meeting di Rimini, l'arrivo domani pomeriggio nel grande auditorium, poi la messa al porto, 10.000 le persone previste. Allora sentiamo il fondatore del meeting, Bernard Scholz.
8: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi dopo aver attraversato il padiglione arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
1: Siamo alla cronaca con la donna trovata morta in casa in provincia di Potenza, arrestato il figlio.
9: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale.

0: evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica, Camillo Falvo. Da Potenza, Nicoletta Soave per il GR1.
1: Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, in provincia di Venezia. Oggi l'autopsia.
2: Strangolata dall'ex compagno, sorpresa forse alle spalle mentre era sul divano nella sua abitazione di Campo Nogara, ulteriori tasselli potranno confermare quanto già stabilito dai primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin. Le indagini hanno ricostruito che Dino Keber, che si è poi impiccato, aveva già tentato di soffocare la 39enne lo scorso aprile, dopo che lei aveva deciso di interrompere il rapporto a seguito di una prima violenza. Quindi era scattata la denuncia nei confronti del 43enne e l'ammonimento del questore, ma nessun braccialetto elettronico. Sull'invio di ispettori il Ministero della Giustizia precisa: il caso nella sua gravità è oggetto di valutazione, ma nessuna iniziativa è stata intrapresa. Altre donne avevano sporto denunce contro Keber, poi ritirate. Con una di loro Tania si era confrontata. Un'altra scrive sui social: sono stata la prima vittima, mi definiscono una miracolata. Ieri in molti sono scesi in piazza a Campo Nogara agitando le chiavi contro il silenzio sui femminicidi.
3: Quando una donna denuncia deve essere assolutamente seguita e tutelata.
4: Una situazione che non si può più tollerare.
5: Il fenomeno che si è esteso troppo.
2: Elena Baiocco, GR1.
1: Si erano conosciuti sui social, avevano deciso di incontrarsi in un residence di Moncalieri a Torino, ma durante l'appuntamento, per motivi ancora da chiarire, lui, 31 anni, avrebbe colpito la donna con due coltellate al collo e a una mano. A dare l'allarme è stato un ospite della struttura insospettito dalle urla. La 51enne ha riportato feriti lievi, l'aggressore è stato rintracciato poco dopo a Torino e arrestato per tentato omicidio. Sul traffico per il rientro dalle vacanze pesa il maltempo. Previsti nel weekend 24 milioni di spostamenti, bollino rosso fino a domenica pomeriggio, rallentamenti dovuti anche alle forti piogge.
6: Temporali violenti e improvvisi con tempeste di fulmini sono la cifra di questa ondata di maltempo arrivata dopo settimane di caldo estremo. Mari tropicali e persistenti ondate di calore hanno caricato l'atmosfera di energia, trasformando questi temporali estivi in nubifragi, trombe d'aria e grandinate. In Lombardia da ieri sono oltre 300 le frane. Nella Bergamasca 6 comuni sono rimasti isolati, centinaia gli evacuati dopo il crollo del ponte di Sonico nel pomeriggio di ieri. A Brescia un fulmine ha colpito la cabinovia di Ponte di Legno, nessun ferito. Piogge torrenziali anche in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi sradicati, in violenti nubifragi come quello che ha colpito Forlì, con raffiche di vento oltre i 100 km orari. I temporali si stanno ora spostando verso sud. L'allerta meteo della Protezione Civile, che rimane sulle regioni già colpite, si estende coinvolgendo Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. Mentre le regioni meridionali, ad eccezione della Campania, non saranno toccate dal passaggio delle piogge e le temperature restano roventi, da domani torna il bollino rosso per le ondate di calore a Palermo e a Bari. Francesca Fornario, GR1.
1: A Taranto tutto pronto per la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Dalle 20 allo stadio Iacovone il via ufficiale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente anche la Premier Giorgia Meloni, in diretta la nostra inviata Maria Cristina Cusumano.
7: È un'area blindata e transennata, quella intorno allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, dove tra poco si terrà, come avete detto, la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nella zona intorno all'impianto sportivo si arriva solo con le navette, rigidi protocolli di sicurezza, due gli ingressi principali per accedere all'impianto sportivo. Embrace the future, abbracciamo il futuro, è il motto di Taranto 2026, questa edizione dei Giochi del Mediterraneo che sta registrando grandi numeri con oltre 100.000 biglietti venduti per assistere alle gare che si svolgeranno fino al 3 settembre. E proprio per i giochi è stato emesso oggi dal Ministero delle Imprese e dei Made in Italy un francobollo celebrativo con una tiratura di 180.000 esemplari. E lo stadio questa sera è sold out con oltre 17.000 spettatori che assisteranno appunto alla cerimonia di apertura dei giochi. come avete anticipato, confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aprirà i giochi, presente anche la Premier Giorgia Meloni, poi 5 capi di Stato, molti personaggi del mondo delle istituzioni, 26 nazioni presenti che si reuniranno con le loro delegazioni, quasi 4.000 atleti. E qui a Taranto c'è tanta emozione per questo evento internazionale, uno dei più grandi ospitati in Puglia. E allora ascoltiamo le voci che abbiamo raccolto e poi la linea dallo stadio Iacovone di

0: Taranto con Daniele Verde, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, la linea può tornare allo studio.
1: Siete pronti per la cerimonia? Siete in fila?
2: Sì, sì, prontissimi.
1: Che emozioni avete in questo momento?
2: Belle emozioni, una cosa bella per Taranto, nuova, ci vuoi arrivare per la città.
1: Dove arriva lei?
2: Da Taranto.
1: Siete tutti di Taranto?
3: Certo, sì. Non vedevamo l'ora di vedere il nuovo stadio e finalmente ce la faremo.
4: Sì, siamo felicissimi, non vediamo l'ora.
1: Avete già preso i biglietti anche per le gare?
5: Io ho preso nuoto, tennis, paddle e atletica leggera.
6: È anche un'occasione di riscatto per la nostra città.
7: Lo avete sentito, il mito diventa futuro, il titolo dello spettacolo della cerimonia d'apertura, un viaggio dall'antichità alla modernità attraverso i valori dello sport, incarnato da un simbolico ragazzo della Taranto contemporanea, come spiegano le due menti creative della cerimonia, Francesco Paolo Conticello e Angelo Bonello.
8: Il ragazzo diventa anche in qualche maniera una metafora delle nuove generazioni che, prendendo e attingendo dai valori della storia, si proiettano verso il futuro. Quindi ecco che si incarnano quelli che sono i valori dello sport, quelli della fratellanza, quelli del sacrificio, quelli della lealtà. Soprattutto adesso, dove c'è un Mediterraneo che non è completamente in pace, secondo noi è voler celebrare quelli che sono i valori su cui l'umanità dovrebbe basarsi.
9: E nel vostro racconto, nella cerimonia di stasera, il Mediterraneo in che modo diventerà il simbolo dei valori fondamentali dei giochi e dello sport?
10: Per millenni il Mediterraneo è stato nello stesso tempo ponte e confine, rotta e frontiera. Le 26 nazioni che portano lingue, fedi, storie diverse, che troppe volte nella storia si sono guardate come avversari. Ecco, noi vorremmo che nell'istante in cui varcano quella soglia dell'ingresso allo stadio Iacovone, tutti si sentano un ribaltamento, cioè non state entrando da ospiti nella casa di qualcun altro, state tornando figli allo stesso mare che vi ha generato tutti, no, in qualche maniera. E quindi per questo al centro della cerimonia, insieme ad Angelo, abbiamo messo l'acqua. Il messaggio è: qui non ci sono padroni di casa. Ci sono solo persone che sono nate nella stessa acqua.
9: Emanuele Granelli, GR1.
7: Ora anticipiamo la pagina sportiva per parlare di tennis, perché Jannik Sinner ha sciolto i dubbi, non parteciperà agli US Open per i problemi al ginocchio destro che lo tormentano da settimana.
11: La notizia arriva via social alle 15.56. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open edizione 2026. Nonostante l'impegno profuso con il mio team e lo staff medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione, scrive sui suoi account il numero uno al mondo. Ho ancora bisogno di tempo per recuperare dal problema al ginocchio destro, aggiunge Sinner, che ovviamente si dice molto triste e deluso. Adesso lo sguardo è rivolto alla tournée asiatica. Dunque, dopo Cincinnati, per Jannik si impone un nuovo stop che non pregiudicherà la sua permanenza in vetta al ranking, ma che comunque condizionerà moltissimo il finale di stagione, ora che Alcaraz ha annunciato il suo ritorno proprio a New York. I due fenomeni del tennis mondiale dovranno dunque rimandare il loro prossimo incrocio. L'ultima sfida tra l'italiano e lo spagnolo risale ad aprile, quando Jannik sconfisse Carlos in finale a Monte Carlo. Francesco Albanese, GR1.
7: Regno Unito, verdetto pesante per un gruppo di celebrità, tra cui il principe Harry, che hanno perso una causa contro l'editore del Daily Mail. Da Londra, la corrispondente.
12: Altre sei personalità pubbliche, tra cui Elton John e Liz Hurley, perdono la causa contro il Daily Mail, tabloid che avevano portato in tribunale con l'accusa di aver violato la loro privacy. L'alta corte li condanna a pagare la prima tranche delle spese legali, 9 milioni e mezzo di sterline, entro il 28 agosto. Non un granché come benvenuto per il principe, che con Meghan e i bambini si prepara a trasferirsi di nuovo nel Regno Unito. Oltre sei anni fa la scelta dei Sussex era stata di andare in America, abbandonando gli incarichi pubblici. Troppa, aveva detto Harry, la pressione dei tabloid aggressivi con punte di razzismo nei confronti di Meghan. La famiglia reale intanto è riunita a Balmoral in Scozia. Fonti di palazzo fanno sapere che il re Carlo ha rassicurato William, primogenito ed erede al trono, che il ritorno del fratello non cambierà l'assetto della famiglia reale. Per il Regno Unito e per il mondo la saga della corona continua. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
7: Musica. 30 anni dall'uscita dell'album Il ballo di San Vito, Vinicio Capossela pubblica oggi Tutti i Bodyguard, una nuova versione di Bodyguard, uno tra i brani originariamente inclusi in quel disco realizzato insieme a Pierpaolo Capovilla.
13: La Bodyguard.
14: Nuovo ma non troppo. Tutti Bodyguard è la rivisitazione di Bodyguard, che faceva la sua comparsa in un album storico come Il Ballo di San Vito, disco che festeggia ben 30 primavere.
15: C'è chi la vuole per selezione naturale.
14: È così che Vinicio Capossela per la riedizione sceglie Pierpaolo Capovilla. Una nuova versione con gli arrangiamenti e la partecipazione della fanfara milanese Fan Fatale, che unisce due grandi momenti musicali degli anni 90, il dub e i Balcani. E l'idea di rivisitare il testo e reincidere il brano è nata in occasione dell'omaggio a Don Gallo, tenutosi a Genova nel decennale della sua scomparsa. Tutti Bodyguard conserva un legame profondo con la città che l'ha generata grazie alla produzione di Filo Q e segna il primo incontro discografico tra Capossela e Capovilla. Sodalizio, dunque, fondato su un'affinità di pensiero e di sguardo che troverà piena espressione nell'opera E morte non avrà dominio, al debutto il 3 e 4 ottobre al Teatro Olimpico per il Roma Europa Festival e in una tournée successiva nei teatri di tutta Italia. Marcella Sullo, GR1.
7: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Patrizio Gotti e Stefano Catini. Ora spazio alla pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
16: Chi è?
17: La duchessa.
16: La duchessa?
17: Sì.
18: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
16: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
18: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
16: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
19: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
20: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
19: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
21: GR1 Sport.
9: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Abbiamo già parlato di tennis e della rinuncia di Sinner agli US Open. Ripartiamo adesso dal calcio, perché cominciano i campionati. Stasera la Serie B con Vicenza-Catanzaro, domani la Serie A con quattro partite della prima giornata: alle 18.30 Udinese contro Como e l'Inter, campione in carica, contro il Monza. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Chivu.
22: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
9: Alle 20.45 Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, così il tecnico degli azzurri Allegri.
23: Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente, curioso, dove ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi è tutto un mondo da scoprire, ecco.
9: Pallavolo, buona la prima delle azzurre agli europei femminili, 3-0 contro la Croazia.
24: Autorevole e sicura, l'Italia, destinata a vincere il girone, forse anche obbligata vista la grande differenza rispetto alle rivali, non sbaglia la prima. Un atteso 3-0 sulla Croazia, parziali a 9, 22 e 23. Antropova schiacciatrice, la grande novità, Velasco non rinuncia ai suoi colpi né a quelli di Egonu in posto 2. Antropova risponde con 21 punti, miglior realizzatrice della gara, 14 quelli di Egonu. L'inizio è travolgente, le azzurre mettono in pratica ciò che hanno ribadito alla vigilia del torneo: non siamo appagate dopo l'oro olimpico e quello mondiale. Nel secondo set qualche affanno, Italia deconcentrata, ne approfitta la Croazia, Antropova paga qualcosa in ricezione, ma sul massimo vantaggio avversario, 14-8, comincia la rimonta delle nostre e negli scambi finali pesano gli attacchi anche di Egonu, chiude il parziale la capitana Danesi. Prosegue il testa a testa nel terzo set, poi cresce di livello la nostra nazionale che sfrutta la sua panchina, palla match procurata da Adigue, la chiude cambi con un ace. Domani si torna in campo contro il Montenegro. Manuela Collazzo, GR1.
9: Thank you.
0: Torna anche la Formula 1, Gran Premio d'Olanda. Russell ha conquistato la pole position della gara sprint di domani. L'inviato.
2: Il nome qualifica sprint suggerisce la necessaria bagarre. In effetti a Zandvoort ci sono 3 piloti in mezzo decimo, 4 in meno d'un decimo, come dire, sono tutti attaccati. Il primo atto tra le dune della pista olandese adagiata sul mare del nord se lo aggiudica a sorpresa Russell, Mercedes, che si prende la pole per la gara sprint di domani davanti a Norris, McLaren e Leclerc con la prima delle due Ferrari, terzo a 55 millesimi. Seguono Piastri e Antonelli, solo quinto il leader del mondiale, che ha danneggiato il fondo della sua Mercedes in avvio di qualifica e da lì ha dovuto limitare i danni. Peggio è andata a Hamilton, solo settimo con l'altra Ferrari, Hamilton che non ha messo assieme un giro perfetto. La rossa a Zandvoort portava un nuovo fondo promosso e Fred Vasseur, team principal del Cavallino, analizza così il venerdì olandese.
3: C'è
2: un po' di frustrazione perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica ma un'intera stagione.
3: Change completely the season.
2: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
0: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
25: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
17: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
26: Chi è?
27: La duchessa.
26: La duchessa?
27: Sì.
17: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
26: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
17: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
26: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
28: Verde, viaggiare informati.
29: 18-28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla 1 Milano-Napoli, 5 km di coda in aumento per un incidente tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza. Siamo in direzione di Milano, traforo del
13: Rai Radio 1 Sport.

0: Siete all'ascolto di Radio 1 Sport.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in apertura di giornale. Scontro Turchia-Israele sul caso Flotilla. Ankara emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu per lo stop alla spedizione diretta a Gaza e accusa il premier di genocidio. Durissima la replica. Erdogan è un dittatore antisemita, dà rifugio ai terroristi di Hamas. E si aggrava il bilancio dei raid russi sull'Ucraina. Krivyi Rih, 14 morti e 121 feriti nell'attacco con droni che ha colpito anche un centro commerciale. Il presidente Zelensky parla di un atto ignobile e spregevole. Altre 4 vittime nella regione di Mykolaiv, 3 sono bambini. Sempre sul fronte ucraino, il 24 agosto a Kiev si riunirà la coalizione dei volenterosi nel 35esimo anniversario dell'indipendenza. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. La premier interviene anche sui migranti e difende il nuovo patto europeo. Tutela l'Italia, dice. E al New York Times, sul rapporto con Trump, ammette: pensavo sarebbe stato più facile. Sul tema dei migranti interviene anche il ministro dell'interno Piantedosi. Sterili le polemiche sui dublinanti, finora ne sono arrivati solo 3, e separa la questione dai controlli alla frontiera con la Spagna introdotti dopo la crisi di Ceuta. Madrid sottolinea: resta una nazione sorella, l'auspicio è ripristinare presto Schengen. In Italia con la cronaca, a Palermo la morte di una bimba non vaccinata riaccende l'attenzione sulla difterite. La madre punta il dito contro i medici.
2: Vi auguro di non avere a che fare con medici incompetenti. È un passaggio di un post della madre della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo, perché, secondo i medici, non vaccinata. La donna parla di sottovalutazione e chiede silenzio. Sulla vicenda indagano i carabinieri dopo l'apertura di un fascicolo da parte della procura.
3: Non siete riusciti a fare il vaccino?
4: Non siamo riusciti a fare perché ovviamente nel caso che è successo c'è molta confusione. Lunedì mattina alle 8:30 dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
2: Intanto a Palermo è corsa ai vaccini. I centri dopo la tragedia registrano un aumento delle prenotazioni che potrebbe attestarsi al 10%. Noi siamo andati in quello più vicino, al quartiere della piccola vittima. Sentiamo il responsabile medico Rosario Rosa.
5: Abbiamo notato sicuramente un afflusso dei quartieri limitrofi.
2: Il vaccino sarebbe stato fondamentale per il cugino della bambina deceduta. È ricoverato all'ospedale di Cristina, ma le condizioni non sono critiche. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
1: Ancora cronaca con l'omicidio di Maria Vittoria Carbone a Tito, in provincia di Potenza. Arrestato il figlio 31enne che ha confessato, dopo un lunghissimo interrogatorio, di averla uccisa dopo un violento litigio. L'uomo era seguito dal centro di salute mentale di Potenza. Il femminicidio di Tania Terrini, in provincia di Venezia. La 39enne uccisa dall'ex fidanzato è stata strangolata, lo confermano i primi esiti dell'autopsia, secondo cui le fratture sul corpo della donna sono compatibili con una forte pressione esercitata sul collo. Disposta anche l'autopsia dell'aggressore trovato impiccato nella sua abitazione. Il maltempo sferza il centro nord, nubifragi, tornado e migliaia di fulmini hanno provocato frane, allagamenti e pesanti disagi. Oltre 350 gli evacuati in Lombardia, che chiederà lo stato d'emergenza. Trombe d'aria e danni in Liguria e Piemonte, in Toscana alberi abbattuti e blackout. Nel fine settimana scatta anche il controesodo con traffico da Bollino Nero domani. Sentiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, temporali diffusi, piogge abbondanti e di grandine localmente, in un contesto che tenderà però a migliorare entro oggi, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
1: I giochi del Mediterraneo, in corso allo stadio Iacovone di Taranto la cerimonia inaugurale della 20ª edizione. Ovazione del pubblico per il presidente della Repubblica Mattarella, presente insieme alla premier Meloni e alle alte cariche dello Stato. A portare il tricolore per l'alza bandiera l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, poi l'inno di Mameli e la sfilata degli atleti. Tra poco la dichiarazione ufficiale che darà il via ai giochi, che poi proseguiranno fino al 3 settembre. Il tennis, Jannik Sinner non giocherà agli US Open, il campione si arrende al problema al ginocchio destro, una decisione difficile, afferma: sono molto deluso. L'azzurro proseguirà il recupero e punta a rientrare nella tournée asiatica per i tornei di Pechino e Shanghai. E chiudiamo con la musica: i Foo Fighters apriranno un concerto degli AC/DC. Non capita spesso che la band rock statunitense abituata a riempire gli stadi faccia da gruppo spalla, i Foo Fighters saranno ospiti speciali del gruppo australiano-britannico per un...
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Orange, salvi ai giochi del Mediterraneo a Taranto con la partecipazione di 26 nazioni di 33 discipline sportive e circa 4.000 atleti. In corso la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone, l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Presenti la Premier Meloni, i presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana, 5 capi di Stato. Ad aprire ufficialmente i giochi pochi minuti fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in piedi ha applaudito la squadra azzurra ultima a sfilare alla cerimonia.
2: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
1: Lo scontro dopo il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia contro il premier israeliano Netanyahu per la vicenda della flottiglia diretta a Gaza. Netanyahu aveva reagito duramente. Erdogan, un dittatore antisemita che dà rifugio ai terroristi di Hamas. La Turchia replica a sua volta e lo accusa di usare meschine tattiche politiche per ottenere vantaggi elettorali, dipingendo Ankara come una nuova minaccia. Stati Uniti, Donald Trump può almeno per ora proseguire i lavori per la sala da ballo alla Casa Bianca. Il presidente della Corte Suprema, John Roberts, ha sospeso le decisioni dei tribunali che avevano imposto lo stop ai lavori in attesa del via libera del Congresso. Il provvedimento resterà valido fino a una nuova decisione della Corte. Trump difende da mesi il progetto "Il mio regalo all'America servirà anche ai futuri presidenti". La guerra in Ucraina. Droni russi colpiscono un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Almeno 14 morti e oltre 120 feriti. Altre 4 vittime a Mykolaiv, mentre un attacco ucraino ha ucciso 2 persone nel Donbass occupato dai russi. Intanto emergono nuovi particolari sul sommozzatore ucraino arrestato nei giorni scorsi in Croazia con l'accusa di sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Da Berlino la corrispondente.
3: Dalla realtà alla finzione e di nuovo all'amara realtà, almeno per un sub ucraino. Per la procura federale tedesca, Volodymyr Zhuravlev avrebbe fatto parte del team ucraino che 4 anni fa ha sabotato il gasdotto Nord Stream. È stato arrestato con un mandato di cattura internazionale in Croazia, dove lavorerebbe come consulente di un film che ricostruirà proprio la storia di quel sabotaggio. Nel cast star come Adrian Brody, Sean Penn, Zhuravlev, che in Croazia era registrato con il proprio nome, è già stato arrestato un anno fa in Polonia. Lui si è professato innocente, Varsavia si è rifiutata di consegnarlo. Ora la Germania punta all'estradizione per poterlo interrogare. I media tedeschi descrivono come un thriller di spionaggio anche il ritrovamento di un deposito di armi al confine tra Berlino e il Brandeburgo. Ufficialmente si sa di 2 pistole con relative munizioni, ma per i servizi tedeschi sarebbe un punto di scambio clandestino allestito dall'intelligence russa. Scoperto un anno fa, Berlino l'ha messo sotto osservazione per individuare infine come responsabile del nascondiglio un uomo arrestato nel frattempo tempo in Romania. Questo caso rientra in una più ampia gamma di scenari di minaccia ibrida, sostiene il ministro degli interni Dobrindt. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: In Svezia una persona è morta e almeno 3 sono rimaste ferite nell'attacco di un uomo che, armato di spada, ha fatto irruzione in una scuola nel centro del paese. Il sospettato sarebbe un ex studente dello stesso istituto. In precedenza un'immagine dell'arma, probabilmente scattata nel bagno della scuola, era stata postata sui social da un account che riporta slogan a favore del terrorista di estrema destra Anders Breivik, che uccise 69 persone nel 2011 sull'isola di Utøya. Adesso la cronaca. Tania Terrin è stata strangolata. Lo confermano i primi risultati dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber il 16 agosto a Camponogara nel Veneziano.
4: Le prime risultanze dell'autopsia eseguita questa mattina sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne declinata in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se...
0: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. La difficile situazione meteo in apertura di giornale, con il maltempo che sferza il centro nord in Toscana, migliaia di fulmini, alberi abbattuti e blackout, trombe d'aria e allagamenti anche in Liguria e Piemonte. La situazione più critica è in Lombardia, con frane, comuni isolati e oltre 350 persone evacuate. La regione chiederà lo stato d'emergenza. Il punto nel servizio.
2: Il fiume Oglio scorre sui detriti scaricati dalla Valrabbia, come nel 2012 a Sonico, nonostante i milioni di euro investiti. Praticamente al livello della statale 42, ripulita ma ancora chiusa per i danni e il rischio di nuove colate. Crollato il ponte della frazione Rino, dove rimangono sfollate alcune decine di persone, dopo la paura di giovedì.
3: Ieri eravamo solo a mangiare, madonna, la casa tremava tutto, Giù, siamo scappati.
2: Più a monte migliora la situazione a Vione, gli sfollati potrebbero rientrare a casa nelle prossime ore. Difficile fare previsioni sulla riapertura della statale, si transita in treno e su una strada secondaria. Per tutta la giornata si sono create lunghe code, questo è un periodo di forti flussi turistici.
4: Perché ieri sera siamo trovati qui nella chiusura, siamo fermati col camper qui, abbiamo dormito e ora vediamo di ripassare.
5: No, we don't know.
2: Non sapevamo nulla, dicono due motociclisti tedeschi. Domani prevista una tregua dal maltempo.
6: Pierluigi Ferrari, GR1.
1: E a proposito di traffico, domani entra nel vivo il controesodo con il bollino nero sulle principali direttrici di rientro. Sul fronte meteo, come avete sentito, il tempo andrà migliorando. Allora le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, in un contesto che tenderà però a migliorare, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
1: Le notizie dall'estero: la guerra in Ucraina, si aggrava il bilancio dei raid russi a Kyiv, in città natale di Zelensky. Almeno 15 persone sono morte, 121 sono rimaste ferite nel bombardamento contro un centro commerciale. Il presidente ucraino parla di un'azione cinica ignobile e chiede maggiore pressione su Mosca. Altre 4 vittime, tra cui 3 bambini nella regione di Mykolaiv, mentre nel Donbass occupato 2 persone sono morte in un attacco ucraino. E sull'Ucraina torna a riunirsi la coalizione dei Volenterosi, il vertice il 24 agosto a Kiev in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. La premier intanto rivendica le nuove regole europee sui migranti, tutelano l'Italia, afferma, e al New York Times, parlando del rapporto con Trump, ammette: pensavo fosse più facile. E grandi temi della geopolitica al centro del meeting di Rimini che si è aperto oggi. Nel suo messaggio il presidente Mattarella invita a rifiutare l'odio in un tempo segnato da guerre scellerate e richiama la politica alla solidarietà. Grande attesa per la visita di Papa Leone domani, e su questo le parole del presidente del meeting, Bernard Scholz.
8: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi dopo aver attraversato il padiglione arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
1: Torniamo alla cronaca. L'omicidio di Maria Vittoria Carbone a Tito, in provincia di Potenza. Arrestato il figlio 31enne che ha confessato, dopo un lunghissimo interrogatorio, ha confessato di averla uccisa al culmine di un violento litigio per futili motivi. L'uomo era seguito dal centro di salute mentale di Potenza. Tania Terrina è morta per strangolamento, lo confermano i primi risultati dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Chebera a Camponogara, nel Veneziano. L'esame ha evidenziato la frattura dell'osso ioide e segni sul collo. Disposta l'autopsia anche su Keber, trovato impiccato nella sua abitazione. L'uomo era già stato denunciato dalla donna per avere tentato di strangolarla nell'aprile scorso. L'economia con il risico bancario: dopo le offerte lanciate da Monte dei Paschi su Banco BPM Banca Generali, Intesa San Paolo presenta un esposto alla Consob per evidenti criticità. Generali invece apre all'operazione e la valuterà senza pregiudizi. L'amministratore delegato di MPS Lovaglio punta a un gruppo da 80 miliardi, tra i primi 10 in Europa. Nonostante le quasi 3 ore di durata, l'Odissea di Christopher Nolan è il successo cinematografico dell'estate, un periodo che di solito vede diminuire gli incassi in sala, ma il film si è rivelato un fenomeno globale, capace di riaccendere l'attenzione anche sulle modalità di proiezione su più spettacolari.
0: Aiutami a tornare a casa.
5: Omero ci aveva...
9: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk on

0: Ora caldo estremo. Giorgia Meloni sui migranti, il nuovo patto europeo ci tutela, nessuna correlazione con la crisi a Ceuta, e sul suo rapporto con Trump ammette: pensavo sarebbe stato più facile. Caso flottiglia e scontro Ankara Tel Aviv, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier israeliano Erdogan dittatore antisemita, accuse deliranti per il presidente turco. Donna uccisa a Potenza, confessa il figlio 31enne arrestato per omicidio. Il femminicidio di Tania Terrin, l'autopsia conferma la morte per strangolamento. Grande attesa per la visita di Papa Leone al meeting di Rimini. 44 anni dopo Wojtyla, un pontefice torna alla kermesse di comunione e liberazione. Taranto si alza il sipario sui giochi del Mediterraneo. Ovazione per il capo dello Stato Mattarella alla cerimonia che ha aperto ufficialmente la 20ª edizione. La notte della Taranta incanta Melpignano. Di nuovo protagonisti il Salento e la pizzica, ma anche un omaggio agli 80 anni della Repubblica. A guidare l'orchestra Ermal Meta. Sinner rinuncia agli US Open per i problemi al ginocchio. Sono triste e deluso, ma mi serve più tempo, commenta il numero uno del tennis mondiale. Calcio, comincia la Serie A, subito in campo l'Inter campione d'Italia contro il Monza. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei. Buonasera da Sonia Oranges. Il maltempo crea disagi sulle strade nel fine settimana del controesodo dalle vacanze, quando l'ANAS prevede 24 milioni di spostamenti e il bollino rosso per il traffico fino a domenica pomeriggio. Un fiume di veicoli che nelle ultime 24 ore hanno fatto i conti con nubifragi, tornado e migliaia di fulmini che hanno colpito il centro-nord, allagamenti, frane e oltre 350 evacuati in Lombardia, trombe d'aria in Piemonte.
1: A Torino una tromba d'aria come non si vedeva da 70 anni, in Lombardia oltre 300 frane dovute alle piogge intense e centinaia gli evacuati in Val Camonica, dove ieri un ponte è crollato. La regione, dove resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico, chiede lo stato di emergenza. A Genova sono caduti 20.000 fulmini, uno ha fermato un treno, un altro ha bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto. E ancora raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1.000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata di maltempo che si sta spostando al sud, diminuendo però di intensità sul Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Francesca Fornario, GR1.
0: Il maltempo spacca l'Italia in due, perché al sud resta invece il caldo estremo, con punte fino a 40 gradi. Torna il bollino rosso a Bari e Palermo, ma le temperature passate le piogge risaliranno in tutta Italia per l'arrivo di una nuova ondata di calore. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
2: Avremo ancora piogge e rilasci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare, in generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
0: In 4 anni respinte 80.000 richieste di espulsioni verso l'Italia. Giorgia Meloni ha affidato ai social la sua replica sulla vicenda dei cosiddetti dublinanti. Con il nuovo patto migrazione e asilo, scrive la Premier, i rimpatri saranno più facili, ma la questione precisa nulla a che fare con Ceuta.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la Premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti, con il rafforzamento rispetto del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
0: Ma sul tema delle migrazioni l'Europa resta divisa. L'inviato a Bruxelles.
4: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: A smentire un caso dublinanti con la Premier ci sono governo e maggioranza, a partire dal ministro degli interni Piantedosi. Le opposizioni parlano invece di autogol dopo la decisione di sospendere il trattato di Schengen per la crisi di Ceuta.
5: La reintroduzione dei controlli alle frontiere con la Spagna non ha alcuna attinenza con i rientri dei dublinanti. È chiaro il ministro dell'interno Piantedosi, che poi sottolinea su circa 50 richieste solo 3 persone si sono presentate nel nostro paese. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il partito della Premier che anzi rilancia con Giovanni Donzelli: faremo i centri per i rimpatri in ogni regione. Dalla Lega Andrea Barabotti.
6: Dall'ombrellone la sinistra agita lo sparacchio dublinanti, ma i cittadini italiani possono dormire sonni tranquilli, perché col centrodestra l'Italia non tornerà ad essere il campo profughi d'Europa.
5: Effetto boomerang e fallimento sono invece i termini con cui l'opposizione accusa il governo Meloni di aver gestito i flussi migratori. Per il Partito Democratico l'Italia è ora sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. Per Verdi Sinistra l'esecutivo è in confusione. Angelo Bonelli.
7: Prima ha chiuso Schengen alla Spagna, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni, che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
5: È un governo che naviga a vista per il Movimento 5 Stelle, in un paese sottolineano in cui le difficoltà economiche dovrebbero essere le priorità. Alessandra Allegra, GR1.
0: Rai Radio 1, a 00:08, le notizie dall'estero. Un nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu e la Turchia questa volta a chiederlo per l'attacco di Israele contro la Globad Sumud flottiglia. Duro scambio di accuse tra Tel Aviv e Ankara.
8: Botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
0: La guerra nel Golfo Persico sembra ancora lontana, una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un'intesa giusta, sostiene il presidente americano Trump. Washington ha annunciato provvedimenti per isolare economicamente l'Iran, un piano fallimentare secondo la Repubblica Islamica, anche se il presidente Pezeshkian invita a porre fine alla guerra oggi mentre dice siamo in una posizione di forza. Ora in Ucraina, dove sale a 15 morti e 130 feriti il bilancio del raid russo con droni su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Il presidente ucraino parla di atto terroristico, altre 4 vittime in un bombardamento su Mykolaiv, mentre i filorussi del Donetsk denunciano 2 civili uccisi in un raid di Kiev contro un minibus. In Svezia, un uomo armato di spada ha fatto irruzione in una scuola nel centro del paese uccidendo una persona e ferendone altre 3. L'aggressore sarebbe un 18enne, ex studente dello stesso istituto, ed è stato arrestato. Poco prima dell'attacco sui social era comparsa una foto della spada, probabilmente scattata nei bagni della scuola, su un account con slogan a sostegno del terrorista di estrema destra Anders Breivik, che uccise 69 persone nel 2011 sull'isola di Utøya. Torniamo alla cronaca, il femminicidio di Tania Terrin a Camponogara in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
9: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da 2 mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania. Per tutte le vittime di femminicidio, Camponogara è scesa in piazza agitando le chiavi.
10: Quando una donna denuncia deve essere assolutamente seguita e tutelata. Una situazione che non si può più tollerare.
11: Il fenomeno che si è esteso troppo.
9: Elena Baiocco, GR1.
0: Ancora una donna uccisa, questa volta in Basilicata. La vittima, 57 anni, è stata colpita a morte dal figlio, che ha confessato dopo un lungo interrogatorio.
12: Giampiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale, inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come

0: Di Rimini entra nel vivo il confronto tra governo e imprese con lo sguardo già rivolto alla prossima legge di bilancio e alle priorità del sistema produttivo.
1: Economia civile, welfare, transizione ecologica, intelligenza artificiale. Il meeting di Rimini mette al centro le esigenze del mondo produttivo alle prese con sfide di lungo periodo in un contesto geopolitico denso di incognite. Andrea Della Bianca è il presidente di Compagnia delle Opere.
2: Oggi ci sono cambiamenti che impongono un lavoro di sistema. Non possiamo sottrarci, c'è bisogno di aiuti e supporti da parte del governo, c'è bisogno di rischio da parte delle banche, c'è bisogno di investimenti sulle risorse da parte delle imprese.
1: Esigenze che si scontrano con la necessità di mantenere prudenza nei conti pubblici.
2: Chiaro che non si può chiedere interventi a pioggia, bisogna integrare pubblico e privato. Occorre rischiare di fare delle scelte che potrebbero non avere un esito immediato.
1: Nel corso della prima giornata il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha incontrato imprenditori e lavoratori confrontandosi sulle sfide e le opportunità di sviluppo della filiera. Il ministro ha ribadito il valore strategico del settore e ricordato i livelli record di investimenti ed export.
3: Abbiamo toccato l'export con 73 miliardi di euro, record mai registrato.
1: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR1.
0: A Rimini anche Papa Leone, che arriverà nel pomeriggio al grande auditorium e poi celebrerà la messa al porto. Prima tappa in mattinata a San Marino, dove atterrerà alle 9.
4: Al meeting di Rimini c'è grande attesa, è il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di comunione e liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente della fraternità di CL, Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
5: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro, per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare che va ben oltre gli interessi di una realtà come Comunione e Liberazione o in generale dei movimenti della Chiesa.
4: Il significato di questa visita sta anche nel luogo scelto.
5: Il meeting non è un luogo religioso, è fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque.
4: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i due capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. Appennabili la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, poi nella cattedrale. L'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: Ancora economia con il risico bancario. Dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
6: La carta di Intesa, dopo la sfida lanciata da MPS, è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'Istituto Senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i due terzi dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's non approvano l'operazione. Per la testata britannica, la doppia OPS di Monte dei Paschi è solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
0: Aperti ufficialmente a Taranto i Giochi del Mediterraneo. A dare il via alla 20ª edizione il capo dello Stato Mattarella, accolto da una lunga ovazione allo stadio Iacovone. In tribuna anche la premier Meloni e presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana. Le parole di Mattarella.
7: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
0: E ora il racconto della serata con la nostra inviata a Taranto.
8: È tanta l'emozione all'uscita dello stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che ha dato il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tante le famiglie e i giovani, tra le mani la bandiera dei giochi con i tre cerchi bianchi.
9: Ci tenevo tantissimo ad essere presente, è stato emozionante anche la

0: coreografia iniziale. Beh, si aspettava l'arrivo dei nostri, Forza Italia!
1: Ad aprire la cerimonia di inaugurazione, il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico nella marcia Tokyo 2020. Poi l'inno di Mameli, cantato da Simone Grande, 15enne vincitore di The Voice Kids, sulle note dell'orchestra della Magna Grecia e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia, con i portabandiera campioni olimpici Filippo Tortu e Imma Testa. E da oggi, per 14 giorni, Taranto sarà il palcoscenico del mondo. 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Brutta notizia per il tennis italiano. Jannik Sinner alza bandiera bianca e rinuncia agli US Open.
3: Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner non giocherà un torneo dello Slam. L'evento è già di per sé eccezionale e rende l'idea di come il problema al ginocchio destro da dopo Wimbledon non sia di poco conto. Sono stati giorni di riflessione e di continuo confronto con il suo staff. Le sensazioni degli ultimi allenamenti, però, non sono state positive nei movimenti e negli appoggi, e quindi la scelta più sofferta: non correre rischi e saltare gli US Open, il primo major a cui aveva partecipato 7 anni fa, il via a una striscia di 27 partecipazioni consecutiva agli Slam. Mi serve più tempo per recuperare, ammette su Instagram l'alto atesino. Triste e deluso, si legge nel post, per dover rinunciare a Flushing Meadows, dove aveva trionfato 2 anni fa e dove il tennis mondiale sperava di poter ammirare di nuovo Sinner e Alcaraz nello stesso torneo. Ma quest'anno non è cosa, i due hanno condiviso il campo appena una volta nel 2026 a Monte Carlo, dove proseguirà il recupero di Sinner. Nel mirino ora la trasferta asiatica, il torneo di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, senza forzare i tempi, senza ancora una data certa per il rientro. Emanuele Granelli, GR1.
2: Torna la notte della Taranta, la grande festa della musica popolare salentina che da 29 anni porta la pizzica al grande pubblico. Quest'anno il concertone in diretta su Rai 3 e Radio 2 varca anche i confini nazionali e sarà trasmesso in Eurovisione.
4: 100.000 appassionati di pizzica arriveranno a Melpignano, piccolo centro salentino, per la tradizionale notte della Taranta. Il concertone, giunto alla sua 29esima edizione, quest'anno vede come fil rouge il Mediterraneo, un mare che unisce e non divide. A guidare l'orchestra popolare della notte della Taranta sarà Ermal Meta, maestro concertatore dell'edizione 2026.
5: È un ruolo importante, eh? E anche pieno di, come dire, di responsabilità e anche qualche insidia, perché quando hai un ruolo così, qualche trappolina bisogna evitarla, però insomma l'orchestra è fantastica, abbiamo già fatto prove, devo dire che è tutto molto molto bello, non vedo l'ora davvero.
4: Ed è stato lungo il lavoro con l'orchestra e gli ospiti per rielaborare il repertorio musicale, pizziche, canti di lavoro, stornelli, canti d'amore e lontananza, nelle parlate salentina e grica incontrano altri linguaggi. Saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Gisela Joao, Uelo, Maria Mazzoni, Zotta, Levante, Safe, Giulia Vecchio. Doveroso l'omaggio in apertura agli 80 anni della nostra Repubblica. Marcella Sullo, GR1.
2: E a 25 anni dall'uscita del film che conquistò il pubblico di tutto il mondo, La magia e la poesia del favoloso mondo di Amélie arrivano sul palcoscenico con Amélie, il musical. A vestire i panni di Amélie Poulain sarà Giulia Ottonello, cantante, attrice e doppiatrice, vincitrice della seconda edizione di Amici e protagonista di numerosi musical. Con lei altri 11 performer. Il debutto a ottobre a Montecatini, poi la tournée nei principali teatri italiani. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Stefano Catini e Giovanni Leporale. Tra poco GR1 Sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
6: GR1 Sport.
7: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Abbiamo già parlato di tennis e della rinuncia di Sinner agli US Open e dei giochi del Mediterraneo. Ripartiamo quindi dal calcio, perché scatta la Serie A con 4 gare della prima giornata alle 18.30 Udinese Como e Inter Monza. Così l'allenatore dei nerazzurri, campioni d'Italia, Chivu, che ha parlato anche della possibile offerta del Barcellona per Lautaro Martinez.
6: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni. Lautaro è il nostro capitano, noi ce lo teniamo stretto perché rappresenta tutto quello che noi siamo stati in questo periodo e quello che vogliamo essere nel futuro.
7: Alle 20.45 in campo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli le parole di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore degli Azzurri.
8: L'emozione mi emoziona sempre perché comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria. Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente, curioso, dove ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi è tutto un mondo da scoprire, ecco.
7: Al via anche il campionato di Serie B nell'anticipo del venerdì, vittoria in rimonta del neopromosso Vicenza 3-2 sul Catanzaro. Pallavolo, buona la prima delle azzurre agli europei femminili 3-0 contro la Croazia e fra poche ore secondo impegno col Montenegro.
9: L'inizio è convincente in un girone che affronta con il peso della grande favorita. L'Italia non sbaglia al debutto. La Croazia è battuta 3-0, travolta nel primo set con soli 9 punti all'attivo. La grande novità azzurra è la convivenza Egonu Antropova con l'ex opposta di Scandicci schierata come schiacciatrice. E lei risponde presente, 21 punti, miglior realizzatrice pur pagando qualcosa in ricezione, soprattutto nel secondo parziale, quando le ragazze di Velasco, dopo aver dominato il primo, si fanno sorprendere dalle avversarie, vanno sotto anche di 6, rimontano e vincono 25-22 spinte dai colpi di Egonu e Antropova negli scambi finali. In controllo, nonostante il testa a testa del terzo set, l'Italia sfrutta anche la sua panchina e con il doppio cambio chiude la partita. Muro di Adigue e pallamatch concretizzata da cambi con un ace. 25-23. Prossima gara, quella contro il Montenegro, sabato alle 15. Manuela Collazzo, GR1.
7: Formula 1 in Olanda, Russell ha conquistato la pole position della gara sprint. L'inviato.
10: La pole che non t'aspetti, quantomeno fino a un certo punto, ovvero sia quella di Russell. Affresco di proposta di matrimonio, l'inglese della Mercedes nella qualifica sprint si mette tutti dietro, anche se i margini sono risicatissimi. Pioggia al mattino, ma poi pista asciutta, temperature basse, 3 piloti in mezzo decimo, equilibrio assoluto, insomma. Alle spalle dell'inglese, infatti, ci sono Norris, McLaren e Leclerc con la prima delle due Ferrari, terzo a 55 millesimi. Seguono Piastri e Antonelli, solo quinto il leader del mondiale, che ha danneggiato il fondo della sua Mercedes in avvio di qualifica e da lì ha dovuto limitare i danni. Peggio è andata a Hamilton, solo settimo.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte ed Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così. Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Emma Schlein che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. Intanto sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un'intesa giusta. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, alla spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. La replica. Poco fa ha scattato l'allarme aereo a Kiev per il rischio di un attacco con missili balistici da Mosca. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Nelle scorse ore almeno 15 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Torniamo in Italia. È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di avere colpito più volte la donna al volto.
2: Radio 1 Sport.